0: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
1: se conosce Brutti ma Simpatici.
2: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
0: Sì.
2: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
0: Ogni tanto.
1: Come? Passiamo di qua.
2: È un programma di intrattenimento puro.
0: Sì.
2: Spesso in onda nel tardo pomeriggio. Tra le 16 e le 18 o dalle 18
0: alle
2: 20.
0: Dalle 16 alle 18.
1: Esatto. Brutti ma Simpatici.
0: Zero problemi
1: e zero discussioni.
3: Radio Company

0: dice in spagnolo?
1: Bocadillo.
0: E in francese?
1: Colation.
0: In portoghese?
1: Longi.
0: Cinese?
1: Ciao, ci.
0: Vabbè, se non si era capito, snack.
1: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì,
1: dalle 11 alle 13,
0: su Radio Company.
2: Radio Company Snack.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
11: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Radio Company Time.
1: Ci sono programmi seri, programmi impegnati e poi ci siamo noi.
2: E vabbè, ma che vuoi dire? Noi prendiamo un pezzo di notizia qui, un pezzo di argomento là e facciamo le cose da pezzi con Igor Pezzi
1: e Gianluca Pacini.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 10 della sera.

0: Italia Single Back, la voce di Daryl Pandy, seguire con Sunshine and Happiness. Mi sembra quasi quasi di essere al ristorante, no? E a seguire un pezzo italiano, questo è un remix con Mietta e la sua Angeli Noi.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Francesco Gabbani, questo è Summer Funk.
1: Che drone pazzesco, ragazzi, che c'è appena stato.
0: E allora, bimbi, vi abbiamo chiesto di urlare a squarciagole,
2: sì,
0: finita la scuola per liberarvi? Sì, ve lo abbiamo chiesto. E voi, puntuali come dei soldatini,
2: aspetta,
0: ci avete...
2: Perché c'è De Biasi che ci sta facendo segno. Sì, non ti preoccupare, De Biasi.
0: Non ti preoccupare, io sono qua che faccio tutta la mia...
2: Guarda, io
0: ci avete puntuali come dei soldatini mandato un trilione di messaggi? Sì, certo, l'avete fatto, perché siete dei grandi,
2: mamma
0: bimbi
2: mia,
0: voi,
2: ragazzi,
0: siete dei super grandi. E allora... Ladies and gentlemen, vogliamo festeggiare la fine della scuola? Così!
2: Vai!
3: Ciao, sono Leo ed è finita la scuola! È finita la scuola! È finita la scuola! È finita la scuola! È finita la scuola! Evviva! È finita la scuola!
4: È finita la scuola!
2: Mamma
4: è
2: mia,
4: finita la scuola! Ciao!
0: Che gioia!
4: Dalla quinta elementare di Bosaro!
5: Mattia, di Vicaso, è finita la scuola!
6: È finita la scuola!
7: È finita la scuola!
8: È finita la scuola!
9: È finita la scuola!
10: È finita la scuola!
11: È finita la scuola!
12: È finita la scuola!
13: Finita la scuola!
14: È finita la scuola!
15: È finita la scuola!
16: È finita!
17: Po, po, po, po, po, po, po.
0: Ma io vi invidio!
18: È finita la scuola!
19: È finita la scuola! Che bello!
20: È finita la scuola!
21: Yeah!
2: È
22: finita la scuola!
23: Finita la scuola! Non faccio neanche più latino, se!
24: Tommaso, è finita la scuola, finalmente!
25: È finita la scuola!
26: È finita la scuola!
27: Da Adelaide e Penelope.
28: È finita la scuola!
29: È finita la scuola!
30: È finita la scuola!
31: È finita la scuola!
2: Siete tantissimi!
32: È finita la scuola!
33: È finita la scuola!
34: Chi non salta lunedì a scuola va... Va! Chi non sa lunedì a scuola va! Va!
35: Finita la scuola!
36: È finita la scuola!
37: È finita la scuola!
38: È finita la scuola!
39: E vai, è finita la scuola! Finalmente!
40: È finita la scuola!
41: È finita la scuola!
2: Quanto va?

0: Finita la scuola!
1: Quanti messaggi sono?
0: È finita la scuola!
2: È tardissimo!
0: È finita la scuola!
3: Ok, abbiamo capito, ragazzi, basta!
2: Ma quanti ce ne sono?
0: È finita la scuola, che bello!
4: È finita la scuola!
0: È finita la scuola!
2: Ho le lacrime, ragazzi.
5: Sì, è finita la scuola, ma io no.
3: Sono le 8 e 7 minuti.
6: Radio Company
2: Aiuto!
6: Time.
2: Spot.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: su Radio Company, amici, buongiorno, questa è la Family in ritardissimo oggi. Come va? Tutto bene? È venerdì, quindi non può andare meglio di così. Oh, Carlotta!
1: Ah, scusami, pensavo di essere giunta. No, non solo è venerdì, è anche finita la scuola.

0: che ci scrive: buongiorno, voi vi volete male, io sono troppo empatica, non posso piangere per sentire i bambini che dicono è finita la scuola. Però ci sta.
1: E giustamente ci sta. Qualcuno diceva: a settembre vogliamo sentire le mamme che gioiscono per l'inizio della scuola. Promessa che facciamo oggi: a settembre vogliamo i vocali delle mamme che dicono e vai, ricomincia la scuola. Nel frattempo c'è il raga non c'entra niente, ma sentiamo chi c'è.
2: Raga non c'entra niente, ma mi sa che stanno demolendo il Super Sonic.
1: No,
2: che disastro.
0: Allora, per chi non lo sapesse, Super Sonic, discoteca di Treviso, diciamo, San Biagio di Callalta, dove sicuramente Carlotta ci ha passato qualche domenica e anche
1: porca
0: qualche
1: miseria,
0: sabato.
1: Guarda, mi ha cresciuta il Super Sonic.
0: Per tanti, secondo me. Ma purtroppo è questo il destino delle discoteche, ragazzi.
1: No, però cioè, se ci fate un supermercato, io non vi. Se ci fate un supermercato non vi parlo più, veramente. Non siete più miei amici, non vi guardo manco più in fa. A voi altri, voi costruite cose.
0: I poteri forti!
1: Sì, poi chi c'è?
3: Raga, non c'entra niente. Oggi è l'ultimo giorno di scuola, però io il 13 giugno ho l'ultimo esame all'università. Vi prego, pregate per me.
0: In bocca al lupo.
3: Un bacione, ciao
0: ciao. Ciao, in bocca al lupo. Dai. 3332688688 per il raga non c'entra niente ma tra poco giochiamo anche con Volotea.

0: E siete su Radio Company, state ascoltando la Family e adesso pronti a giocare. Questo è l'ultimo giorno, attenzione, quindi vi vogliamo belli carichi. Ultimo giorno in cui si gioca con Volotea, il tuo prossimo viaggio inizia ora con Volotea. Sei già là! Volotea a maggio ha festeggiato 85 milioni di passeggeri e il regalo lo ricevi tu. Gioca e potresti vincere un voucher dal valore di 200 euro per un volo per due persone verso una qualsiasi destinazione. Volotea. Sapevate che la grande storia di Volotea è iniziata proprio a Venezia? È lì che nel 2012 è decollato il primo volo e aperta la prima base. In 14 anni hanno già fatto viaggiare 85 milioni di passeggeri e oggi da Venezia e Verona vi portano ovunque. Olbia, Zante, Pantelleria, Catania e tantissime altre mete top a prezzi sempre super competitivi.
1: E adesso, amici, ormai il gioco lo conoscete: regaliamo un voucher del valore di 200 euro al primo, o comunque selezioneremo quelli che, non vi preoccupate perché c'è chi ci ascolta in streaming, quindi state tranquilli, siete tutti quanti sotto i nostri occhi. Noi staremo ben attenti a selezionare uno di voi che risponderà a una domanda. La domanda che vi faremo ve la faremo fra poco. La risposta che però dovete dare, molto importante, la dovrete dare solamente quando sentirete questo suono. E attenzione, perché questo suono lo sentirete solamente dopo la pubblicità, all'interno di un brano. Sarà inconfondibile, ragazzi, perché lo sentirete proprio. Il brano si abbassa, sentirete questo suono ed è lì che dovrete inviare la risposta alla domanda che vi faremo. Mi raccomando, non prima della pubblicità, non durante, ma solamente dopo, quando sentirete il suono durante la canzone. And now, la domanda, l'ultima per oggi, per darvi la possibilità di portarvi a casa 200 euro di voucher con Volotea è: quale destinazione Volotea, raggiungibile da Venezia, è una città francese affacciata sul Mediterraneo, celebre per il Vieux-Port, la Bouille-la-Bessa e il castello d'If, scusate la pronuncia, però non sono francese, quindi reso famoso dal romanzo Il Conte di Montecristo? Rifaccio la domanda: quale destinazione Volotea, raggiungibile da Venezia, è una città francese affacciata sul Mediterraneo, celebre per il Vieux-Port, la Bouille-la-Bessa e il castello d'If, reso famoso dal romanzo Il Conte di Montecristo?
0: Inizia a vivere la tua destinazione ancora prima di partire con Volotea. Sei già là.
2: Volotea.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: mio paese, qui su Radio Company. Questa è la Family. Fino alle 9 stiamo insieme. Stiamo facendo una cosa importantissima, amici e amiche, perché stiamo regalando l'ultimo biglietto a disposizione, l'ultimo voucher del valore di 200 euro con Volotea. E abbiamo qualcuno al telefono. Chi sei?
1: Erika.
0: Ciao, sei Erika!
2: Sei tu l'ultima vincitrice Volotea.
0: Forse.
1: Ma non ti credo, mi ascolto tutte le mattine, è bellissimo.
0: Che bello. Allora, grande. Senti Erika, dobbiamo per prassi fare questa cosa, perché sennò il notaio, eccetera.
2: Ufficializzare.
0: Esatto,
2: sì, certo.
0: Allora, la domanda è questa: quale destinazione Volotea raggiungibile da Venezia? Una città francese affacciata sul Mediterraneo, celebre per il Vieux-Port, la Bouillabaisse e il Castello d'If, reso famoso dal romanzo Il Conte di Montecristo.
1: Marsiglia.
0: Ed è lei, Marsiglia. E sei tu a portarti a casa il premio.
2: Esatto.
1: Fantastico, senti, grazie mille.
2: Allora, un paio di domande. La prima domanda è: di dove sei?
1: Di Udine.
2: Ok, giusto, perché noi lo chiediamo sempre, giusto per capire da dove ci ascoltano, da dove ci ascoltate. E poi, altra domanda: sei mai stata a Marsiglia?
1: No, non sono mai stata a Marsiglia.
2: Beh, oh, questa è un'ottima occasione per andarci, eventualmente sì. Andarci.
0: Assolutamente,
2: sì, dai.
0: Assolutamente. Come sempre, la domanda di rito è: chi ci porterai?
1: Penso mio figlio.
0: Ok, fantastico. Bello. Molto bene.
2: Quanti anni ha tuo figlio?
1: 15 ad agosto.
2: Okay. Wow, dai, allora secondo me sì, bello da fare, sì, insieme, sì, mamma, sì, figlio, sì, in vacanza. E invece adesso ti sentiamo in macchina, probabilmente stai andando a lavoro.
1: Sì, sono andata a Vicenza, quindi faccio gli altri lunghi e mi fate un sacco di compagnia.
0: Infatti, Udine, Vicenza non è mica poco. Come mai? Ma sempre per lavoro, sì.
1: Esatto.
2: Ma tutti,
1: esatto,
2: ma tutti i giorni?
1: No, ma almeno una volta a settimana o Padova o Vicenza.
0: Porca miseria. Insomma, giri in macchina, macci di tanti chilometri. Va bene,
2: sai. E quindi sei costretto ad ascoltare la Family. Ma veramente. Questo si chiama sfortuna.
0: Senti, Erika, grazie per aver partecipato. Grazie per ascoltarci. E niente, mi raccomando, prudenza per strada. In bocca al lupo.
2: Un abbraccio.
1: Grazie mille e siete fantastici veramente.
0: Grazie Erika.
2: Grazie. Ciao Erika.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Buongiorno, questa è la Family. Fino alle 9 stiamo insieme e diamo il benvenuto anche a Vittorio Ferro.
1: Buongiorno
0: Vittorio.
2: Ciao, buongiorno.
1: Accompagnato sempre da?
2: È venerdì e quindi c'è Paolo Corazzon di Tribi Meteo.
3: Company Meteo con Paolo Corazzon.
0: Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi, e sono qua anche a darvi ottime notizie. Ma guarda te, anche se al momento c'è poco da essere allegri, perché insomma, oggi la giornata è un po' così e così. Sta passando questa perturbazione sul nord Italia, si sta muovendo anche verso l'Italia centrale, comunque anche al nord-est si farà ancora vedere e sentire nelle prossime ore, con degli acquazzoni, un po' di nuvole, poi non sono piogge continue, però insomma nelle prossime ore proprio bello non sarà, anzi. Ma domani netto miglioramento, è quello che ci importa. Il weekend sarà all'insegna del bel tempo. Giusto domani qualche residuo annuvolamento, magari in montagna, riuscirà ancora a farti qualche breve scrosso pomeridiano, però ripeto, si va verso un weekend di sole e con domenica anche temperature che torneranno a salire su valori prettamente estivi. Mentre per ora le temperature sono un pochino calate, io sono felicissimo, si dorme alla grande,
1: si sta un po' fresca,
4: e da domenica si risuda un pochettino.
2: Le zanzare non ci sono, eccetera. Intanto
4: Il sud, hai capito?
2: Sì, al centro sud è bello però, Paolo, no?
4: Esatto, sì. Il sud invece non si accorge di nulla, adesso si continua a fare bello, con temperature che sono per ora anche lì nella norma, si sta bene, ma da domenica il caldo si farà sentire anche un po' di più.
1: Bravo. Va bene,
2: bravo,
1: perfetto.
2: Bravo.
1: Ti ringrazio, Paolo.
4: Ciao
0: Paolo, ciao, grazie. Ciao. Buon weekend.
3: Company Meteo con Paolo Corazzon. Sport.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi?

0: Vivi la Concisa Alfa. Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto, tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
1: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
2: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Buon vento, giovanotti. Alfa mi è piaciuto molto perché qualche ora fa o qualche giorno fa Alfa ha pubblicato questo video dove si incontra con Giovanotti e gli fa firmare il primo concerto, il biglietto del primo concerto che si chiamava Buon Sangue, ok? Proprio a Giovanotti, e firmamelo ti prego, che questo non ci meglio. Lui tipo aveva 10 anni, Alfa, era piccolissimo e sognava di fare questo lavoro, e tra l'altro è stato grazie a Giovanotti che insomma lui ha voluto fare questo mestiere. Poi bravo Alfa, bravo veramente, collaborazione con Giovanotti ben riuscita. Questa è la family di Radio Company, amici, buongiorno. Come sapete, di venerdì c'è il Raga Non C'entra Niente. Ma
1: Raga Non C'entra Niente, ma io ieri sera ho perso un quarto d'ora a stirare a mio figlio una camicia per andare a scuola, e lui stamattina ha pensato bene di farne una pallina e di infilarla in cartella. D'altronde avevo solo perso un quarto d'ora, qual è il bello della camicia? Che sia tutta una piega, mica stirata perfetta.
0: Ma vi ricordate quando erano gli ultimi periodi di scuola, che cominciava a fare quel caldo, che tu andavi con la felpa la mattina, poi cominciavi ad appollottolare dentro lo zaino tutte le cose.
2: Che meraviglia.
0: Che tempi poi. Che
3: raga, non c'entro niente, ma oggi ho 4 ore di formazione obbligatoria. Sto entrando, so che sono in anticipo, però volevo dirvelo. Grazie per aver messo questo disco calcio al volume. È stata una gran figata, veramente. Buona giornata a tutti, speriamo vada meglio la vostra della mia con queste ore di formazione. Bye.
2: Posso fare un Raga Non C'entra Niente Ma al servizio della radio? Raga Non C'entra, anzi il nostro programma in realtà, Raga Non C'entra Niente Ma, per favore potete andare sulla pagina Instagram di Radio Company e mettere like all'ultimissimo post che è il nostro video.
0: Perché?
2: Così, perché io tra l'altro, parla
0: di studio aperto. Stiamo facendo pubblicità a studio aperto. Io non lo so.
2: Certo. Stiamo facendo pubblicità. Ho sbattuto. Stiamo facendo pubblicità a studio aperto. Si parla delle regole proprio per il caldo: cosa fare, cosa non fare. È comunque un piccolo estratto della family, visto che i nostri ascoltatori ci vogliono bene. E niente, volevo chiedergli questo favore di andare lì e mettere un cuoricino.
0: Poi,
4: raga, non c'entra niente, ma se i ragazzi sono contenti che hanno finito la scuola, io lo sono di più, perché con 3 ragazzi ve lo assicuro che girare da settembre a giugno come una trottola, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa.
0: Ma tra l'altro saranno molto contenti anche quelli che girano per le strade, perché la mattina comunque il traffico diminuisce senza le scuole.
2: Io mi immagino lunedì mattina, questo che viene, gli autisti degli autobus ore 7:30 faranno così: Ale, abbassa tutto. Ah, senti che silenzio. Senti che silenzio. Siamo io e il mio autobus. Sì. Io e la mia corriera.
0: Scusa.
2: Io e il mio treno.
0: Bravo.
2: E basta, non c'è nessuno. Sì, c'è una signora nel retro. Non mi interessa. C'è una signora lì in fondo.
0: E posso dirti a maggior ragione verso le 13:14, quando li devono riportare.
2: No,
0: quando li devono riportare a casa, faranno proprio a pieni polmoni. Senti, non c'è odore. Non c'è puzza di sudore.
2: Non c'è questa essenza di adolescente.
0: Vabbè, ci sta, ragazzi. Allora, ci sono i Take That. Mamma, che disco. Relight My Fire qui su Radio Company.

0: cascato anche lui?
1: Ci sono cascato di nuovo.
0: Anche Joel Corry ha ripreso un disco, Devotion, qui su Radio Company. Torniamo tra poco con i saluti e con Viviana.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Elisa su Radio Company. Allora, De Biasi che ci fa correre tutte le due ore e mezza. Adesso sì, siamo pure in anticipo. Ma
1: addirittura,
0: guarda te, ma...
1: vabbè, guarda,
2: cosa possiamo fare in questo tempo? Vivi, raccontaci qualcosa di te, qualcosa che non sappiamo.
1: Ah, oddio, no, non, in questo momento mi vengono in mente solo cose che non posso dire.
0: Ah, beh, c'è qualche uomo che riguarda la, c'è qualche...
1: Ma stiamo valutando, non si può dire. Stiamo valutando, siamo in fase di valutazione.
2: Hai delle simpatie, Vivi?
1: Delle simpatie, ho.
0: Sai che cosa significa quando una donna dice che sta valutando?
1: Che significa?
0: Vuol dire che intanto ne sta frequentando più di uno.
1: Ecco. Beh, minimo. Sana.
0: Vero.
1: Sana libera tutti.
0: Beh, vabbè, ci sta.
2: Mi sai.
1: Ragazzi.
2: Ma che fai? Non provi?
0: Certo.
2: Di scegliere qual è la tua pizza preferita,
1: te ne mangi più di una, perdona,
2: brava,
0: con tanto di recensioni,
1: eh sì, poi c'hai insoddisfatti o rimborsati.
0: Bello.
1: Soddisfatti soprattutto,
0: ecco.
2: Le 9 in punto, ciao.
3: Ciao.
4: Radio Company Time,
0: ciao, a lunedì.
5: Company Breaking News. 3 morti in Ucraina in diversi attacchi russi, mentre le forze di Kiev colpiscono soprattutto in Crimea. 3 vittime e 7 feriti in un attacco di droni contro edifici non residenziali di Simferopol. A Zaporizhzhia tregua per riparare le linee elettriche della centrale nucleare. Oggi in Montenegro il vertice tra Unione Europea e paesi dei Balcani occidentali. I leader, tra cui Giorgia Meloni, affronteranno il nodo dell'allargamento dell'Unione con l'Ucraina sullo sfondo. 2 consigli comunali sciolti dal Consiglio dei Ministri per infiltrazioni della criminalità organizzata sono Sarno, nel Salernitano, e Torre Annunziata nel Napoletano, la cui gestione è affidata per un anno e mezzo a commissioni straordinarie. Arrestata a Roma dalla Polizia di Stato una donna ricercata da Lussemburgo per una maxi frode a livello internazionale nell'ambito di una vasta indagine su un articolato sistema ramificato in vari paesi europei. Il danno complessivo supera i 60 milioni di euro. Oggi a Parma sarà presentato il prossimo calendario della Serie A. Nella predisposizione, oltre all'andata diversa dal ritorno, si è puntato a vietare nelle ultime giornate partite ad alto rischio come i derby e possibilmente anche concomitanze con altri eventi. È tutto a più tardi da Davide Camera.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: il mixatone, il nostro nuovo format. Invece Daniele Belli, Gianluca Pacini dalle 22 saranno a Cazzano di Tramigna in provincia di Verona con Fortissimi, veniteci a trovare. Io vi aspetto anche domani incredibilmente a partire dalle 11 pure di sabato, va bene? Quindi siateci in questo weekend, buon fine settimana, tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao su Radio Company, qualche minuto dopo le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. In una lettera indirizzata direttamente a Putin, il presidente ucraino Zelensky ha proposto di porre fine al conflitto attraverso un dialogo diretto. Incontriamoci, ha scritto Zelensky, aggiungendo: la scelta ora spetta a voi, basta con la guerra. La proposta arriva poco dopo che lo stesso leader russo aveva dichiarato che la Russia è pronta ad una soluzione pacifica, aprendo nuove possibilità diplomatiche in uno scenario ancora teso. Il presidente americano Trump ha dichiarato: non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei, abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, ma hanno scelto di non farlo. Ha poi aggiunto: abbiamo l'esercito più potente al mondo. Trump si è inoltre detto disponibile a incontrare la guida suprema iraniana Khamenei, affermando: se dovessimo raggiungere un accordo è possibile che lo incontri. La Presidenza della Repubblica interviene sul caso Minetti con una nota ufficiale. Viene specificato che il Capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie della grazia. La precisazione arriva in seguito alle polemiche sollevate riguardo la concessione del beneficio a Nicole Minetti. Il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo dei due afghani di 31 anni accusati del plurimo omicidio dei quattro braccianti di Amendolara, uccisi e bruciati vivi all'interno di un minivan. I quattro sarebbero stati assassinati perché si erano lamentati delle paghe e delle condizioni abitative. Reggio Calabria celebra per la prima volta il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. La cerimonia in programma sul lungomare Falcomatà vedrà la presenza della Presidente del Consiglio Meloni e del Ministro della Difesa Crosetto. L'evento rievoca la prima medaglia d'oro al valor militare conferita alla bandiera dell'Arma nel 1920. La giornata si apre col lancio dei paracadutisti e lo schieramento dei reparti speciali. Lo sport: il campione olimpico Andy Diaz ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva nel triplo al Golden Gala Pietro Mennea con la misura di 17,59 metri. Ottime anche le prestazioni di Leonardo Fabbri nel peso e Matteo Sioli nell'alto. Marcel Jacobs è arrivato quinto nei 100 metri. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulia Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: con Runway. Bisogna che cominciamo subito. Quindi buongiorno, quindi Martino, per favore, sigla.
1: Oggi farò solo così.
0: Oggi comunichi così.
1: Le varie forme

0: Dai che adesso guarda che ho i calzini nuovi.
1: Signora pesce, pesce, pesce.
0: Dove li hai visti dei pomodori così? Da nessuna parte.
1: I
0: perché
1: limoni,
0: non sono
1: signora,
0: pomodori.
1: I limoni.
2: Buongiorno.
0: Non è che te li hanno rubati i limoni, che questo sta scappando.
1: Signora,
2: era un video molto famoso, molto virale. Buongiorno amici, come state? Sta cominciando Snack, Giulia Pego, Leo e DJM. Io volevo già chiedervi una cosa, ma mi sa che lo facciamo tra pochissimo.
0: Dai, facciamolo tra pochissimo.
2: Voglio parlare di starnuti.
0: No.
2: Ma tra poco.
0: Wow,

0: con Lost on You qui a Company Snack, Giulia Pegoleo e DJ M.
1: Amici all'ascolto, piccola teoria del venerdì: diffidate dalle persone che starnutiscono così.
0: Perché?
1: Che starnutiscono piccolo.
0: Piccolo,
1: che fanno gli starnuti piccoli.
0: Quelle cose,
1: sì,
0: che fa...
1: Cose...
0: sembra di avere un ratto in casa.
1: Sì. Secondo me, diffidate da queste persone. Hanno qualcosa che non funziona, hanno qualcosa da nascondere che non vogliono lasciar fuori. Questa persona, sì, per esempio, è DJM.
0: Caro DJM, hai anche questo.
1: Si sta spulciando. Mamma mia, ragazzi.
0: Lo sai che le marmotte in questo periodo
1: si cominciano a spulciare per l'estate. Devono un attimo.
0: Ma anche quelli che ne so, io ne conoscevo una che faceva. Sì! Aspetta, perché poi finiva in. Sì!
1: Che poi. No, nel senso che uno cerca di trattenere lo starnuto,
0: sì,
1: per non far confusione, per non essere estremo, e fa una cosa che risulta ancora più schifosa, perché quelli che fanno sono brutti.
0: Anche perché ti immagini l'intasamento interno.
1: Sono brutti. Voi come starnutite, amici?
0: 333-2688-688.
1: Messaggi come ovviamente vocali, perché
0: certo.
1: Non saprei come scriverlo.
2: Radio Company Snack. Radio Company.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: e Barbs con Better Times qui su Radio Company. Ancora buongiorno amici, se vi siete appena collegati a Snack con Giulio Pegoleo e DJM, si parla come sempre di argomenti particolarmente di qualità,
1: certo.
0: Particolarmente elevati, oserei dire quasi aulici, tutti sicuramente.
1: Da noi non si discosta l'approfondimento,
0: bravo,
1: ecco, diciamo,
0: e la profondità
1: cosa.
0: Anche d'animo.
1: Però vedi, la profondità di un suono,
0: ecco.
1: Quanto è importante, quanto muove l'animo,
0: quanto vi muove, la profondità. Da dove parte?
1: Eccola lì.
0: Per starnutire,
1: capite? Cioè, tante volte si è in qualche ufficio pubblico, in autobus, arriva uno starnuto e o si può ridere, o si può dire mamma!
0: Però... salute, basta dire salute. Per quanto mi riguarda, la cosa importante è che lo starnuto, ragazzi, lo lasciate andare.
1: Eccolo
0: perché
1: lì.
0: Perché noi, quelli così sono ancora peggio, secondo me.
2: Buongiorno, compagni.
1: Ciao.
2: Come starnutisco? Proprio... Ecciu, proprio mi viene proprio ecciu a mo' di cartone animato.
1: Sì, infatti è un fumetto.
2: Così.
1: Ecciu. Tanto okay. Che uno prende come la presa in giro.
0: Ciao, per me lo starnuto è una liberazione. Prendo la rincorsa e con tutta me stessa e con un forte urlo mi libero. Naturalmente se c'è qualcuno vicino rimbalza dallo spavento.
1: Vabbè, certo.
0: Ma ancora con la rincorsa. Bello, mi piace.
3: Buongiorno
0: così.
3: Buongiorno di nuovo, ragazzi.
1: Ciao.
3: Allora, io quando starnutisco lo prolungo.
0: Okay.
3: Cioè faccio ecciu e poi faccio urlando.
0: Okay.
3: E se qualcuno mi dice salute, io rispondo sempre canticchiando e urlando. Che se ne va, che se ne va.
0: Stai bene. Comunque.
1: Sì, è bello.
0: C'è da sperare che tu non sia uno di quelli che starnutisce, tipo, sai, quattro volte di fila, perché fare sta tiritera per quattro volte.
1: No, ma lì sono le variazioni,
0: Ecco, comunque ne abbiamo un altro. Ti ringraziamo lui che dice: io non posso mandare un vocale sul mio modo di starnutire, perché quando starnutisco mi esplode un peto. La doppietta
1: è stupendo, ti prego, io ti voglio conoscere. Cioè, in autobus sarebbe il compagno ideale. Scusi, è libero? No. Ora sì.

0: mi avete fatto morire da ridere. Io sono quella che quando starnutisce gli esplode il petto. Però sono una lei che è peggio.
1: Vabbè, no, dato scusa, è che non avevo letto il nome, non c'era scritto, quindi ho presunto effettivamente che fossi un uomo in realtà. Però vabbè, anzi, sei giustificata. Quasi. Perché sei una principessa.
2: Perché le famose principesse petomani.
1: Le pettoresse. Sei una principessa.
2: Sì, perché almeno le ragazze non so se tuonino, se facciano dei rumori gravi, ecco, magari.
1: Se vuoi, guarda, ci fermiamo qualche istante, però.
2: Proviamo.
3: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company.
4: Spot. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché?

0: Vivi la Concisa Alfa.
1: Dai, racconta.
2: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
12: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
11: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
12: E ci mantiene giovani.
11: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
12: Perché Uliveto è Uliveto.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: picchiare da sole di notte in discoteca è sempre stato però un sintomo di messi male,
1: cioè, no, è il giusto, cioè, ovvio che se la no, è ovvio che se la palpebra comincia un attimo ad essere a mezz'asta, meglio che meglio tirarsi su con l'occhiale da sole.
0: Tanto comunque a quell'ora un po' tutti mostrificati si
1: appunto era per diventare tutti omogenei, essere tutti a una parvenza veramente di decenza. Invece amici, buongiorno, le 11:43, state ascoltando Snack, fino alle 13 saremo insieme Leo, Giulio Pego e DJ M in regia. Continuiamo ancora con sta cosa degli starnuti.
0: Sì. Leggiamo gli altri messaggi.
1: Allora, intanto Ocio amici, perché io vi ho detto liberatorio lo starnuto, perché secondo me chi starnutisce facendo ha qualcosa, sì, oltre a fare impressione, ha qualcosa da nascondere. In realtà non è solo questo il problema, perché ci scrivono: guardate che se trattenuto si può avere un distacco della pleura.
0: Adesso non so se è il distacco della pleura, però effettivamente se pensate che l'aria durante uno starnuto esce a 300 km/h, se cominciate
1: Madonna, se
0: a trattenere
1: c'hai anche il moccetto ti arriva dritto in faccia, no, un proiettile.
0: Però c'è una tecnica. Ecco. Allora sì,
1: è arrivato,
0: sì,
1: Alberto Angela,
0: ci arriva l'aiuto. Allora, tra le varie cose, se proprio non potete farlo perché magari potrebbe essere così. Allora, serrare i denti, stringi i denti, mantieni le labbra leggermente dischiuse, ok?
1: Questo. Se hai il diastema, aspetta, cioè se hai i denti molto separati, più tipo getto.
0: Dipende, perché
1: Fontanella.
0: Se sta molto umido oppure no, capisci?
1: Se è denso, peggio.
0: Vabbè, chi uno nell'occhio, veramente questo
1: è grave.
0: Oppure, per esempio, consigliano di espirare dal naso, cioè. No, espirare.
1: Ah, espirare.
0: Sì,
1: eh?
0: Mentre ti arriva il pizzicorino che senti.
1: Buttare giù l'aria dal
0: butti
1: naso.
0: Butti fuori l'aria dal naso.
1: Boh, secondo me no, ragazzi.
0: Comunque copriti col gomito. Fate attenzione, perché da piccolini col gomito si faceva finta di fare i rumoroni, no?
1: Però meglio, perché dato che c'è chi prima ci ha detto che ogni volta che fa uno starnuto fa anche un peto, magari puoi far finta che il peto l'abbia fatto tu con la bocca attaccandolo al gomito.
0: Però il tempismo, cioè, non è mai perfetto, perché diventa
1: non è mai
0: no,
1: perfetto.
0: Lì c'è allenamento di anni.
1: C'è lui che si allena a questa cosa, non con lo starnuto ma con i ruttini.
0: Davvero?
1: Dice: io cerco di fare il burp snort. Che
0: come
1: tu dici
0: fa?
1: Wow, il burp snort, che cosa sarà? Cioè. La ruttoreggia. Però secondo me è difficilissimo farlo contemporaneamente.
0: Io stavo solo pensando invece allo starnuto con il burp.
1: Starnuto rutto. È difficilissimo, no, secondo me
0: è
1: ti
0: fenomeno
1: esplodono
0: da fiera paesana, cioè da premiarlo.
1: Secondo me ti esplodono i seni nasali. I seni.
0: Mi ha sempre fatto ridere i seni nasali. I giri.
1: Ti piacciono i miei seni? Questi due bozzi in faccia. Oh, andiamo avanti.
0: Le immagini,
1: va.

0: di Brescia, c'è oggi proprio anche il videoclip legato proprio a questo brano, si intitola D'addio e speriamo che vada bene.
1: Insomma, sicuramente, lui, ecco. Sicuramente andrà bene. Dopo aver ascoltato queste belle canzoni, nuovi singoli, anche italiani, c'è chi però ci chiede: dai, ero sotto la doccia alle 11 e non ho sentito la sigla più figa del mondo, la potete rimettere? La mia vicina al piano di sotto si preoccupa se non sente i miei 110 kg saltellare più o meno alle 11. Allora va bene, tra poco. Va bene.
0: Ah, ok, concedi questa cosa. Concediamo
1: no?
0: questa cosa.
1: Ma
0: sì,
1: perché
0: è
1: no? Dai, mezzogiorno venerdì. E 5.
2: Ecco.
1: È venerdì. Anarchia!
3: Radio Company, Snack Radio.

0: atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: Talk to You, il nostro successo del presente e dal passato, gli Electric Light Orchestra con Last Train to London, quando su Radio Company...
1: È passato mezzogiorno, la fame arriva.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. Netanyahu non fa votare dal suo governo la tregua in Libano dopo il no di Hezbollah. Ancora raid israeliani e morti nel sud del paese dei Cedri. 7 vittime a tiro, altre 4 nella regione di Nabatieh. In Romania un drone navale esplode nel porto di Costanza, non ci sono feriti. Intanto in Ucraina 4 morti in un attacco russo nella regione di Kiev contro un'azienda del settore alimentare. Mentre la difesa di Mosca afferma di aver intercettato

0: con IPIA, io però anche no, siete su Radio Company, amici. Mi piace quello che succede poco prima della sigla, perché prima stavamo parlando insieme a Stefano Conte di una battuta di Bullet Train, fino a qua, di un film molto molto bello.
1: Ha fatto il colto sulla battuta, ma non se la ricordava.
0: No, ma a parte quello, a parte non essersela ricordata, ad un certo punto fa, con un'apparizione finale di una miticissima...
1: E non
0: fa,
1: si ricorda neanche quello.
0: E se ne esce con... Ah, la vecchiaia. Quindi sì, ragazzi, anche Stefano Conte invecchia. Oh, purtroppo. Per fortuna, però, perché sennò è tutto a lui e le fortune a noi no, eh.

0: sono i piscalli di Radio Company.
1: Buongiorno, dai, ultimo sforzo di questa settimana. Buon venerdì 5 di giugno dai piscalli. Ciao Gio.
2: Ciao Chicco, ciao. Buongiorno. Buon pomeriggio anche a te, buon pomeriggio a tutti voi. E come hai detto, ultimo sforzo di questa settimana, che
1: per voi,
2: diciamoci la verità,
1: maledetti.
2: Beh, diciamoci la verità, è stata pesante comunque. Cioè, nel senso, è vero, c'è stato il ponte di mezzo, però poi tornare quando c'è stata una pausa un pochino più lunga del solito è sempre frustrante.
1: Poi calcolando che noi per avere 3.000 euro in più sulla fattura facciamo le notti in radio anche.
2: Da quando,
1: quindi,
2: scusami, non lo sapevo io.
1: Partirà dalla prossima settimana un programma nuovo.
2: Nuovo?
1: Pischelli di notte.
2: Dai, come pischelli di notte? Esistono altri milioni di programmi che si chiamano così.
1: Tre ore di programma da mezzanotte alle 3 del mattino per 3.000 euro in più, no?
2: Fammici pensare.
1: Devo
2: innanzitutto
1: alle 3 vai a dormire, sei a posto.
2: Devo parlare con il mio commercialista.
1: Vabbè.
2: Capire effettivamente il limite forfettario.
1: Esatto.
2: Se ci stiamo nel forfettario, capite? Ci sono. Vabbè, dai, amici, buon pomeriggio a tutti quanti. Si incomincia in questo venerdì 5 di giugno. Ovviamente, essendo oggi venerdì, potremmo fare qualcosa tipico da venerdì. Il problema è che non sappiamo ancora cosa.
1: Ma no, è tutto work in progress.
2: È tutto work in progress. Sì. Questo programma che vi tiene compagnia ogni giorno dalle 14 alle 16 cerca in un certo senso di farvi distrarre da quelle che sono le ultime ore di lavoro.
1: Ci chiamano un po' gli artigiani della radiofonia.
2: Tutto fatto
1: sul momento, tutto fatto su misura per voi, in base a come ci gira. Quindi potremmo decidere un argomento adesso, ma tra un quarto d'ora lo cambiamo.
2: Bravo, esatto, ben detto. Cominciamo subito con il primo disco. C'è il remix di Dracula, Tame Impala e Jenny.

0: Lola, Jenny, Dracula, la versione remix. State ascoltando Radio Company, 14:11.
1: Ciao.
0: C'è un ascoltatore che dice: ciao Pischelli, mi fate compagnia in laboratorio.
1: Analisi.
0: Mentre cucio, fodere di borse, ricamo. Così rido ed il tempo mi passa più veloce. Un abbraccio, Mattia.
1: Ma
0: che bello!
1: Ma è incredibile, cioè, facciamo così ridere. Io ogni tanto mi riascolto, no? Riascolto le nostre puntate e penso un po', faccio un po' di critiche oggettive e costruttive. E penso: ma raga, ma davvero andiamo in onda così? Ma davvero diciamo certe cose?
0: Vabbè.
1: Cioè, ogni tanto sfociamo addirittura nella illegalità di quello che diciamo, molte volte.
0: Ogni tanto ridiamo di cose che non fanno ridere.
1: Ridiamo...
0: ma fa ridere il come ridiamo delle cose che non fanno ridere, che era fiera dell'es mio padre comprò.
1: Sì, però ogni tanto dici forse è un po' troppo. Però se dall'altra parte c'è qualcuno che si diverte, beh, grazie. A parte quando arrivano mail minatorie all'azienda dicendo: i Pischelli sono da cambiare. Però vabbè, questa
0: beh,
1: è un'altra storia.
0: Non è mai arrivata, sono da cambiare.
1: Non è mai
0: arrivata.
1: Sono
0: dato degli ignoranti e danno ragione.
1: Allora, lo diciamo, è giusto dirlo. Lo diciamo. Una volta abbiamo ricevuto una mail da parte di un ascoltatore.
0: Sì, non mi ricordo per cosa.
1: Non mi ricordo per cosa. Molto probabilmente ha detto una roba del tipo: Pischelli, tipo l'unico programma della radio privo di cultura.
0: Sì, ed è vero.
1: Ed è vero. Cioè, è vero, oggettivamente.
0: Grazie.
1: Non siamo, cioè, nessuno dei due è laureato.
0: No.
1: Intanto.
0: No.
1: Io ho quasi una laurea, però appunto è una quasi laurea.
0: Ridendo e scherzando, quindi... tutti e due partita IVA.
1: Sì, infatti.
0: Tutti e due imprenditori di noi stessi.
1: E direttori di musei.
0: Direttore di musei, con qualche debito. Con qualche debito, se no in Italia non sei nessuno.
1: Allora, il problema è che in questa mail... arrivata ad un certo punto, invece di scrivere Pischelli come andrebbe scritto, ha scritto una roba Pischiolli, non lo so che cavolo ha scritto. Io di solito non rispondo mai, perché le critiche ci stanno, arrivano anche mail belle ogni tanto. Capita. Io ho risposto e ho detto: guarda, tutto giusto quello che hai detto, non possiamo dire il contrario. In ogni caso proveremo a migliorare, ti aspettiamo. Ah sì, e comunque
0: si scrive Pischelli.
1: Si scrive Pischelli,
0: che pignetta nel sederino.
1: Oh, veramente, sì. Il tipo non ha più risposto, credo mi abbia bloccato.
0: No, non sa come si rispondono alle mail, come si leggono le mail, sa inviare e basta.
1: Sa inviare e basta, non sa rispondere.
0: Unica direzione,
1: univoca,
0: dai.
1: Una roba univoca. Va bene, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, piccola pausa e ritorniamo tra poco.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischelli.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... Poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.

Delia al mio paese su Radio Company, canzone che sicuramente ci accompagnerà in quelli che sono i mesi più caldi, ma attenzione perché abbiamo il nostro ultimo Millennium Mix, tre dischi scelti da Mauro Tonello. Si parte subito con Madonna, Die Another Day. Perfetto.

0: Smiling People con See Everybody Dance va a chiudere il Millennium Mix di oggi. Poco prima Ai Duci, Dragon's Day, in Day, e siamo partiti con Madonna e la sua Die Another Day.
1: Ben detto, amico mio. Adesso invece il comp'anniversario, le ultime due telefonate per quanto riguarda questo venerdì 5 di giugno, quindi mi raccomando, sì. dovremmo essere a posto, cioè è tutto,
0: sì, da abbiamo un caso pullman un attimo da risolvere,
1: sì,
0: c'è
1: esatto.
0: Un audio un po', sì, una telefonata un po' strana,
1: raga, il pullman ha peggior luogo nel quale fare o ricevere delle telefonate, ecco, perché
0: dipende,
1: non si sente
0: dove sei,
1: mai niente.
0: Se sei in mezzo al nulla,
1: al nulla no, esatto.
0: Se sei in mezzo a una città col pullman magari prende,
1: è che magari i pullman sono tutti schermati, sì, ecco,
0: la
1: bravo,
0: la gabbia di Faraday,
1: bravo, sì. Se vuoi dire altre parole tecniche che non conosco,
0: fotosintesi clorofilliana,
1: no, poi in questo caso non ha senso, va bene, allora comunque oggi per oggi metti che 333-2688-688, a questo numero ci mandate tutti i dati della persona da chiamare e noi poi riporteremo la sorpresa. Altri canali ufficiali
0: per i prossimi giorni, da qui
1: alla fine del mondo,
0: alla morte, radiocompany.com, sezione comp'anniversario, c'è un tasto bello grande, ci schiacci sopra di rabbia,
1: è smui grande
0: il tasto, e diciamo compili il form, oppure
1: puoi scaricare la nostra applicazione, quella di Radio Company. Oltre ad ascoltarci ovunque voi siate, avete proprio anche lì la possibilità di compilare il form del comp'anniversario.
0: Molto bene,
1: ricordato tutto, ci risentiamo tra poco, speriamo bene, con tutte le telefonate,
2: ora ci

0: Bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché

0: Vivila con Cisalfa.
1: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
2: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
1: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
10: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno.

0: Elisa con Amore è su Radio Company. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Si comincia con il nostro companniversario. Due chiamate a disposizione. La prima è per Flaviano.
1: Ciao Flaviano.
2: Ciao
1: Flaviano.
2: Ciao Pischelli.
0: Grandissimo, senti che energia tipica,
1: che
0: del venerdì poi.
1: Eh sì, come va?
2: Tutto bene, tutto bene.
0: Bene, bene, bene. Flaviano, mi pare di capire, anzi voglio provare a indovinare, ma prima te lo chiedo, quindi indovinerò dopo che avertelo chiesto.
1: Allora, che senso ha?
0: Che senso ha? Dico, sì, sì, giustamente. Allora, di dove sei?
2: Io sono calabrese.
0: Calabrese.
2: Però abito a Verona.
1: Avevi questo accento dal Trentino?
0: No, ma va, no, no.
2: Comunque da Bolzano Sud.
0: Da Bolzano Sud, tra l'altro. Vero. Bolzano Sud, nota città per fare l'anduia pure là, insomma.
1: Sì, sì, sì,
0: quindi
1: sì,
0: figurati.
1: Generalmente diffusa
0: va
1: così.
0: Bene. Allora, stereotipi a parte, sappiamo che oggi per te è una giornata speciale. Che succede?
2: Esatto, oggi compio 35 anni.
1: E auguri!
0: Grandissimo,
2: grazie, grazie.
0: Auguri, auguri di buon compleanno da Radio Company, da parte nostra, i Pischelli, ma anche da chi ti dedica un
1: messaggio.
0: C'è un bellissimo
1: messaggio che dice così: tanti auguri di buon compleanno, amore mio, sei il nostro tutto, grazie per tutto quello che fai e per non farci mai mancare niente. Cuoricino rosso, ok.
0: Beh,
1: auguri da tua moglie Cinzia ai nostri figli Carlo, Attilio, Angelo e Marco.
0: E poi un sacco di emoji con peperoncino, peperoncino, peperoncino,
1: no,
0: non si
1: no.
0: sa mai.
2: Esatto.
1: Sono tanti cuori, però.
2: Grazie mille.
1: Molto bene.
0: Senti un po', e come festeggerai?
2: Allora, stasera faccio una bella grigliata con i parenti.
0: Bravo,
1: che
0: bravo,
1: bello.
0: Bravo.
2: E niente, prima vado al lavoro perché ho un'azienda di mucche da latte. Prima
0: okay.
2: vado in stalla e dopo si festeggia.
0: Dopo aver munto
1: dalle
0: le mucche
1: alle stelle,
0: stelle bravo, ben detto, esatto, dai. Ok, senti Flaviano, tanti auguri, mi raccomando, ok, lavorare ma non troppo, cerca anche di riposarti e di goderti questo giorno tutto
1: anche
0: per te.
1: Anche perché è venerdì, dai.
0: Ok?
2: Ok, grazie mille.
0: Perfetto, ciao.

0: Now e gli Empire of the Sun su Radio Company. Seconda telefonata confermatissima. Abbiamo fatto fermare un autobus, da quello che ho capito.
1: No, è sceso in tempo, è sceso in tempo. Ciao Michael.
0: Ciao Michael.
2: Ciao.
1: Ciao, come stai?
2: Ciao, Michelli.
1: Non ti preoccupare, come sta? Che stai facendo? Cosa, Michael?
0: È starnutito?
1: Hai aperto il frigo, che hai fatto? Cioè, che tutto sto bordello.
2: No, sono i gatti che fanno casino.
1: Quanti gatti hai, Michael?
2: 5.
1: 5? Michael, hai 16 anni, non 82, Michael, voglio dire. Cioè, sei un gattaro a 16 anni, veramente. Vabbè, a proposito di anni e di 16, sappiamo che oggi è il tuo compleanno, quindi tanti auguri!
2: Grazie mille.
1: Allora,
2: grazie.
1: Prego, auguri da tutta Radio Company, auguri ovviamente anche da parte nostra, cioè Pischelli, ma poi da chi ti dice anche tanti auguri di buon compleanno, Michael. Siamo arrivati a 16, ok, continua così, e arriverai al tuo sogno. Auguri da mamma, papà e da tua sorella Desiree, per poi aggiungere sei un grande. Ma senti una cosa, qual è il tuo sogno, Michael?
0: Nel cassetto.
2: Nel cassetto da quando ero piccolo?
1: Sì, sì.
2: Giocare nel Milan, se tutto va bene.
1: Ah, ok. E come sta andando la realizzazione di questo sogno?
2: Per ora sono ancora a fare i provinciali.
1: Vabbè, però
2: se riesco.
1: Ok, se riesci magari appunto piano piano. Allora, a proposito di Milan, salutiamo anche Michele Ruffato, che sicuramente ci starà ascoltando.
0: Ciao Michele.
1: Michele Ruffato di Contatto, l'agenzia che segue tutti gli eventi di Radio Company.
0: Lui è il Milan.
1: Lui è il Milan, praticamente è presidente onorario del Milan. Un giorno ti aspettiamo qui in radio soltanto per farti vedere come ha conciato il suo studio. Con maglietta originale autografata da Baresi, ok? E con sciarpe,
0: 180.000 cose,
1: sciarpe,
0: tatuaggi
1: con il leone 1899 tatuato ovunque. Ecco, lui super sfegatato del Milan.
0: Ecco.
2: Bello.
1: Bello, vero, sì. Però vabbè, dai, comunque forza Napoli. Posso dire, vabbè. Senti, dai, tanti auguri Michael. Ovviamente noi ti auguriamo che tu possa riuscire ad avverare il tuo sogno, a esaudire il tuo sogno. Ricordati di noi quando inizierai a guadagnare milioni, ok?
2: Sì, va benissimo.
1: Perfetto. Ciao Michael, ciao Michael. Bello.
2: Ciao.

0: 14:49, fa molto brasileiro, sai?
1: Sì, diciamo che Sud America proprio, a tutti gli effetti, questa diciamo tribal. Proprio estivo, che tribal subito,
0: non lo so.
1: È diventato ingegnere del suono.
0: Ma è tribale sta roba?
1: Sì, no, sicuramente Sud America mi viene da pensare. Va bene, amici, siamo arrivati praticamente alla fine della prima ora, tra poco piccola riunione di condominio, come piace dire a noi, e capiremo che cosa domandarvi. Go!

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il Nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: Bruno Mars con I Just Might su Radio Company. Finita la prima ora, tra poco abbiamo bisogno di voi, quindi mi raccomando, siateci,
1: mi raccomando.
2: Cosa dovevo dire?
1: Niente. Un minuto alle 15.
3: Radio Company Time.
1: Anche in anticipo oggi.
4: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Flash, volevo capire alle 15.01, inizia così la seconda e ultima ora di oggi. Volevo capire anche io quale sarà l'argomento di oggi.
1: Allora, oggi io mi prendo la responsabilità di aver scelto uno di quegli argomenti che potrebbe o funzionare e quindi dici wow che figata, forse da rifare in futuro, oppure non essere cacato.
0: Va bene
1: lo stesso, perché ogni tanto dobbiamo provare. Allora, oggi giochiamo con gli insulti.
0: Ok.
1: Però attenzione, non insulti beceri, cioè insulti anche ben costruiti.
0: Ok.
1: Diciamo che dovete dirci il vostro insulto preferito.
0: Sì.
1: Durante le discussioni,
0: okay.
1: Quello che dite sempre, quello che fondamentalmente è il vostro cavallo da battaglia da utilizzare proprio durante le discussioni.
0: Tipo, che ne so, sei genitore, stai litigando con tuo figlio, come ti ho fatto ti distruggo.
1: Potrebbe essere, oppure cenere eri e cenere sarai, non lo so, una roba del genere.
2: Un po' così.
1: Oppure che ne so, qualcuno scrive, perché ci sono un po' di esempi, lo conosci lo scemo del villaggio? No? Ecco, chiediti perché, potrebbe essere
0: perché
1: uno.
0: Sei tu.
1: Oppure posso spiegartelo ma non posso capirlo al posto tuo,
0: anche?
1: Cioè che effettivamente è anche un altro di quegli insulti che poi ti fanno anche pensare e riflettere, perché dici cavolo è ben costruito questo
0: sono
1: questo
0: sottili,
1: insulto.
0: Diciamo.
1: Allora dai, 333 2688 688, messaggi scritti, messaggi vocali, scegliete voi la forma, l'importante è che partecipiate perché abbiamo bisogno di voi. Diteci il vostro insulto preferito durante le discussioni, quello che dite sempre praticamente e quello che alla fine rappresenta proprio il cavallo di battaglia che utilizzate durante le litigate.
0: Metti che litighi con qualcuno, come sei sottile a insultare qualcun altro senza dire parolacce? 333 2688 688.

0: e abbiamo bisogno di voi perché oggi si gioca, si parla in realtà di insulti. Vi abbiamo chiesto creativi. Di dirci quali sono i vostri insulti preferiti durante le discussioni, quelli che praticamente dite sempre e che utilizzate proprio come dei cavalli da battaglia.
1: Esatto,
0: okay?
1: Tipo, partiamo.
0: Allora, qualcuno scrive, vabbè, allora, per quelli che utilizzano il dialetto, non, effettivamente non l'abbiamo specificato, ok, cercate magari di tradurli, vabbè, non mandateli vabbè. Proprio, o non diteceli in dialetto, scriveteli in italiano, sappiamo sì, che perde tutto, però va bene, ad esempio qualcuno scrive effettivamente baucotto, no? Tipo bauco, cioè tipo significa, che cazzo significa bauco?
1: Che significa? Non lo so.
0: Scemo, tipo non così, so. No? Tipo vabbè. Non ci arrivi, no? Una roba del genere, non vorrei, che poi io che parlo il dialetto veneto, che non ne so niente, figurati.
1: Poi c'è Ale, che anche lui ha utilizzato il dialetto veneto, faccio una piccola traduzione, sei in una discussione con una persona e fai, tua madre è un uomo!
0: Sì,
1: tua sì, madre è un uomo.
0: Esatto, grande
1: Veneto,
0: classico.
1: Il
0: no?
1: Veneto ha un'altra.
0: Sì, certo, certo. Ha un'altra, ha un altro diverso. Profumo. Un altro profumo. Sì. Abbiamo anche un vocale, sentiamo.
2: Ci sei o ci fai?
0: Ok, vabbè. Grande classico, ci sei o
1: da
0: ci fai.
1: Da fastidio quando qualcuno ti dice ci sei o ci fai.
0: E vi do qualche altro.
1: Aspetta, c'era un'altra ascoltatrice, se vuoi, Stefania.
0: Ah, okay, sì, che dice?
1: Io gli dico sempre: chissà che gli venga un brufolo nel sedere.
0: Ah,
1: che è scomodo.
0: È veramente scomodo, poi è anche doloroso. Ve ne leggo altri, così giusto. È ammirevole come argomenti senza scomodare la logica. Beh, raga, questi sono questa in un altro livello.
1: Questa è roba per persone colte.
0: Oppure, che brutto giorno per avere le orecchie. Vabbè, effettivamente.
1: Se devi sentire quello che dice.
0: Poi abbiamo un altro, tua madre uomo, anche in questo posto. Devo
1: tua
0: dire.
1: Madre uomo,
0: funzioniamo.
1: Ci sta.
0: E poi, questo è in romano, te dondolavano vicino al muro.
1: Sì, quindi bam bam bam bam bam con la testa. Mamma.
0: E qualcun altro scrive sempre un altro modo molto simile a tua madre uomo e sì. Però ok,
1: sono, tipo tua madre beveva in gravidanza, vero?
0: Beh, potrebbe essere. Oppure sono responsabile di ciò che dico ma non di ciò che comprendi. Altro grande classico.
1: Giustamente.
0: Allora dai, 333-2688-688, non fermatevi magari alla banalità.
1: Ma no,
0: si parla di insulti, però quelli che più utilizzate, cioè i vostri prefe, i vostri maston proprio da utilizzare all'interno delle discussioni.
1: Metti che hai un collega che odi ma non spicca così tanto di intelligenza sul
0: bravo.
1: momento, quindi non può capire, come lo insulti in modo creativo ma utilizzando la testa senza dire sei uno scemo.
0: Bravo, ben detto.
3: Ora ci sono i pischelli di Radio Company.
4: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

piazze, sotto le stelle, decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone! 1, 2, polizia! Mixatone!

0: Bossa Nostra su Radio Company, le 15:17, state ascoltando i Pischelli, ancora buon pomeriggio. A proposito, allora bene, ci siamo, insulti, i vostri preferiti, quelli che più utilizzate durante le discussioni, insomma illuminateci, piccolo memo, perché ci sono già arrivate le traduzioni, bellissimo dialetto il Veneto, bellissimi tutti i dialetti
1: siamo
0: d'Italia.
1: Siamo universali però
0: cercate magari
1: insulti
0: di,
1: in italiano,
0: fate la
1: traduzione adattandola.
0: Ci rendiamo conto che perde il suo fascino,
1: tipo
0: però
1: tua madre è un uomo.
0: Però vabbè, dai, insomma avete capito.
2: Allora,
0: per quale motivo
2: c'è... Jessica che dice: ciao Pischelli, un insulto che uso quando non voglio essere volgare e quindi mandare a quel paese qualcuno è questo: niente illumina una stanza come la tua uscita, tanti saluti e ciao.
0: Perfetto.
2: Bello. Oppure invece quando qualcuno pecca di intelligenza e magari non capisce una cosa molto semplice, la frase è: devo farti un disegnino.
0: Devo farti un disegnino è anche abbastanza fastidioso sentirselo dire. Poi a proposito di cose veramente molto leggere, quel giorno tua madre poteva quel giorno tua madre poteva usare una mano o comunque finire in altri modi invece di avere un rapporto completo. Però per esempio mio padre una volta disse a mio fratello, quindi questa è la parte migliore, è andata nel fazzoletto. Sì, però mio fratello non capì perché era piccolo. Vabbè,
1: perché
0: comunque
1: fa piccoli dosaggi, ha dosato un po' per fare lui e poi il resto
0: vabbè, insomma, vabbè. Ok, poi allora Andrea
2: la mia è la conosci la storia del povero scemo sul piedistallo? No, scendi che te la racconto.
0: Va benissimo, grande classico.
2: Bella.
0: Poi il modo di dire che uso spesso è questo: hai l'ignoranza che mangia l'intelligenza.
2: Vero?
0: Questo è abbastanza, diciamo, anche elegante, no? Come modo di dire. Poi
2: vai,
0: abbiamo dei vocali.
2: Vai.
3: Quando uno parla e ti interrompe sempre,
0: sì,
3: e non si riesce mai a togliergli la parola,
0: okay,
3: io gli dico sempre: parla un ignorante alla volta, parla tu.
0: Bene, ok, parla tu. Diciamo anche questo,
2: diretta,
0: bello elegante
2: proprio.
0: Poi
2: vai.
0: Ah no, pensavo volessi leggere.
2: Se vuoi, è tradotta dal veneto, dal dialetto: hai la testa che non la mangerebbe un porcello. Sto pensando
0: a come potrebbe essere in veneto. No, in realtà l'ho sentito prima.
2: Diciamo che il
0: toglierlo.
2: Maiale mangia tutto a sto punto. E quindi
0: certo,
2: la tua testa fa talmente tanto schifo che se la mangia al porcello.
0: Diciamo che è questo appunto il modo di dire. Poi a proposito sempre di cose tradotte:
3: sei duro da grattare.
0: Ecco,
2: sei duro da grattare.
0: Immaginate poi come effettivamente si dice appunto in dialetto.
2: Questa, allora, mettiamo le mani avanti per tutte le donne. Stiamo facendo degli esempi. C'è un ascoltatore. Questo è proprio male. Allora, Elena è un'ascoltatrice.
0: Ah,
2: quindi
0: okay,
2: va bene. Donna contro donna, va bene. Un mio ex collega, me donna, è subito addirittura. Ne riparliamo quando ragioni col cervello e non con gli ormoni mestruali.
0: No,
2: questo
0: però
2: è criminale.
0: Questo è criminale.
2: Questo
0: è
2: molto criminale.
0: Diciamo che è una cosa veramente quasi sessista. Ecco, questo è difficile da dire e soprattutto da sopportare.
2: Per
0: quindi,
2: forza.
0: Quindi no. Però, per esempio, ne aggiunge sempre un altro e dillo. È una cosa che lei ha subito, anche qui in questo caso sessista. Dillo senza piangere, scusami, o hai dei problemi, risolviteli. Che risolviteli, sì.
2: Un po' cattivelli questi due.
0: Cioè, questi molto cattivi.
2: Sì.
0: Sì.
2: Poi,
0: ci dispiace.
2: Capisco il significato delle tue parole, ma non capisco il senso della frase.
0: Ok.
2: Tino in questo caso.
0: Ok, va bene, dai. 333-2688-688. Avete capito come funziona? Oggi parliamo di insulti. Ovviamente capitano a volte degli
2: creativi,
0: insulti che fanno stare anche male. Vedi,
2: vabbè,
0: quelli che abbiamo letto poco fa. Però, diciamo, quegli insulti che utilizzate spesso all'interno delle discussioni, che sono un po' i vostri cavalli da battaglia.
2: Quelle bombette sottili che piazzate ai vostri colleghi. Al 333

0: We are young, le kid su Radio Company. Allora, insulti creativi per smorzare magari una discussione, ma con eleganza. Quindi niente insulti, niente cose in dialetto, ma tutte quelle cose pensate per fermare la discussione.
1: Bravo.
0: No, con degli ignoranti in questo caso.
1: Sì, diciamo quei cavalli da battaglia, quei cavalli di battaglia, chiamateli come volete, insomma, che utilizzate spesso anche proprio come hai detto tu per porre fine ad una discussione, oppure quando dall'altra parte capite che non c'è proprio più niente da fare, ve ne uscite proprio con la perla e bam, di solito lui o lei sta zitto in quel momento.
0: C'è
1: però
0: chi dice ma ti è morto il criceto che non gira più nulla lì dentro.
1: Ok, va bene, anche questo grandissimo classico. Poi abbiamo anche pensare non è sapere, scrive Renato. Ok,
0: bello. Poi scusa se la mia ignoranza non supera la tua.
1: Perfetto, anche questo grande classico. Poi un po' di vocali.
2: Vai. Ciao raga.
1: Ciao.
2: Io dico sempre se sei intelligente lo capisci. Ciao.
0: Punto, è secco appunto. Proprio.
1: Poi.
3: Ciao, sono Deborah.
1: Ciao Deborah.
3: Allora
1: Deborah.
3: Io dico vada via i chat.
1: Che significa?
3: Vada via le chiappe.
1: Le chiappe, okay. No, esatto.
3: Quella che ti ha cagato.
1: Quella è riferita
3: oppure dopo
1: alla
3: ci
1: madre.
3: Sono le parole une grosse grosse. Dimo? Che però quelle non si traducono, non ci dicono
1: Ciao
3: ciao.
1: Ciao ciao, esatto. Beh, diciamo bene. Che poi alcune non possono essere effettivamente tradotte perché sono offensive e comunque, come dicevamo prima, perdono un po' il loro senso originario, no? Poi, allora, c'è una storia molto interessante da parte
0: la banda Potter.
1: No, c'è una storia molto interessante da parte di un'ascoltatrice che non solo ci dice l'insulto, diciamo, ma racconta un po' tutto l'aneddoto.
0: La vicenda di come è nato.
1: Brava, bravo, tutto ciò che le è capitato. Sentiamo.
4: Vai. E niente, una volta ero in discussione con una persona che voleva avere a tutti i costi ragione, ma di fronte all'evidenza proprio era una roba inspiegabile e io non volevo comunque rispondere malissimo, solo che a un certo punto ha cominciato ad esagerare. E io dopo silenzio che questa mi provocava, alla fine mi giro e perché questa mi fa rispondi dai rispondi cavolo ti sto parlando,
1: provocava.
4: Io proprio con tutta la calma più grande del mondo mi sono girata, l'ho guardata e ho detto ricordati che un'ape non spreca le sue energie per convincere la mosca che il miele è meglio della merda.
1: Hai

0: ho perso 18.000 decibel nelle cuffie, va bene.
1: Vabbè.
0: Però
1: vabbè.
0: Sottile questa, molto sottile, mantenendo la calma poi. Ti serve una scala?
1: Ok, altro grande classico. Poi, anche se il numero... Oh no, allora sembra... Gioacchino, come cavolo ti chiami? Non posso leggere.
0: Allora, c'era un altro che è tradotto da Mattia. Sei stato innestato con un asino, ma dalla parte del sedere. Molto bella.
1: Ok, poi, quando uno non è tanto sveglio, dico... ti manca... vabbè, questo è il dialetto. Cos'è?
0: Ti manca una rotella.
1: Una rotella, tipo oppure non ci arrivi neanche con una scala, una roba del genere. Una traduzione fatta proprio a grandi linee. Poi, ciao Pischelli, ne ha un paio, Paolo. Prestami il tuo cervello che voglio riposarmi mezz'ora.
0: Bene.
1: Ok, grande classico. Bene. Poi, ma i tuoi sono fratelli, vero?
0: Io avrei dei dubbi.
1: Oppure posso anche rispiegartelo, ma non posso capirlo al posto tuo. Altro grande classico, certo.
0: Ancora peggio, i tuoi genitori hanno anche figli normali.
1: No, dai, questo no, insomma. Questa qui a volte, molte volte si sfocia anche quasi nelle offese. Vabbè, dai, amici, 333-2688-688, quindi insulti che utilizzate spesso
0: per placare le discussioni.
1: Esatto, quei cavalli da battaglia che utilizzate sempre e che di conseguenza quasi definiscono a volte la vostra personalità.

0: Taylor Swift con Opalite su Radio Company. Dai, veloci, altri messaggi, altri insulti.
1: Daniele, ti hanno battezzato con l'acqua del folpo.
0: Ok, va bene. Poi abbiamo Davide da Verona. Ma essendo così bravo, hai già imparato a leggermi nel pensiero? Ok, questa anche abbastanza fa riflettere. Oppure, come diceva il mio prof delle medie, beato te che non capisci un cavolo. Sì, molto anche bene. Questa, beh, questa che te la, cioè, detta dal professore è anche un peso.
1: Un'altra sottile da Gianluca: mi stai sfilacciando le sacche seminali.
0: Perfetto, grande classico anche questo, è molto elegante. Dai, ci risentiamo tra poco con altri insulti.
2: Go! Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Spot. Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché scegli?

0: Vivi la con Cisalfa.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
10: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli €289. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti. Compari.

0: Baby K con Tuca Macarena su Radio Company, 15:43, ultimo quarto d'ora bello intenso con i vostri insulti. Cominciamo, Chicco.
1: Con te uno zombie morirebbe di fame.
0: Perfetto, va bene, ho anche un vocale al volo.
2: Discutere con te è inutile come la birra analcolica.
0: Vabbè, perfetto, ok. Poi Mirko scrive: se l'ignoranza volasse, dovrebbero darti da mangiare con la fionda. Beh, bello. Perfetto, molto
1: poi,
0: bello.
1: Parlare con i muli è tempo perso e infastidisci la bestia. Oppure guarda che vendono le scale per quelli che non ci arrivano.
0: O ancora,
1: ma devi dirla in dialetto.
0: Lo so, no, non devi dirlo in dialetto.
1: Così va bene, è scritto.
0: Va bene in italiano. Ah, ok. Poi qualcuno dice: io sono responsabile di quello che ti dico, non di quello che pensi tu. Che ci può bello. Anche stare.
1: Poi c'è una traduzione: vai fuori un attimo. Che c'è, allora no, aspetta, sei crudo, vai fuori un attimo che c'è il sole così maturi un po'.
0: Ok, e poi bello. Christian dice anche: a volte è meglio rimanere in silenzio e dare l'impressione di essere stupidi che aprir bocca e darne conferma.
1: Grandioso.
0: Ragazzi, proprio ciliegina sulla torta questa comunque.
1: Bene, vi abbiamo dato un sacco di spunti per insulti creativi da utilizzare nelle prossime discussioni.
0: Ormai basta, non dobbiamo fare più nient'altro, no. Possiamo offenderci anche noi così se ti va adesso.
1: Tua madre è un uomo.

0: Atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: Radio Company.
1: Vabbè, amici, a lunedì, buon weekend. Ciao.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: la sua cabana qui a Radio Company quando inizia una nuova puntata di Brutti ma Simpatici. Se sentite dei rumori è Pietro che si mette a posto il microfono.
1: Sì, sta facendo un po' di ordine anche qua dentro, sì. Non lo so.
2: Poi tra l'altro quella sedia lì, perché non la metti là? Scusa.
0: No, cioè è lì, cioè lì, ce ne sono due.
2: E quella macchina là, perché non la metti là?
0: È un po'... È un po' una roba
2: è
0: come
2: un diesel.
0: È un po' come una roba tipo The Blair Witch Project, perché ci sono le tre sedie proprio negli sugli angoli,
1: sì,
0: sugli angoli vicino a noi.
1: Castigo,
0: esatto,
1: sì,
0: sono
1: sì.
0: Sedie peraltro dove tu di solito ti siedi.
1: Sì.
0: Nei momenti in cui
1: sì, di tristezza.
0: Ti estranei dalla trasmissione,
2: possiamo
0: quindi
2: possiamo mettere la sigla.
0: Vai.
3: Zero problemi, zero discussioni.
4: Ora
3: su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
0: È un bel venerdì, 5 di giugno.
2: Sì.
0: Benvenuti, questa è Radio Company.
2: Ciao.
0: Salve anche, ovviamente, buon pomeriggio a Pietro.
2: Molto bene, salve buon pomeriggio anche a Stefano Ferrari e a Andrea Rossini. Come ha festeggiato Andrea Rossini il suo compleanno ieri?
0: Beh, ha lavorato qua fino alle 9 ieri sera.
2: A posto, allora, è della norma.
5: È
2: della
5: stato qua fino a tardi.
2: Vabbè, è a posto, allora.
5: Che triste.
2: Vedi cosa non si fa un po' di non tornare a casa?
0: Sì.
2: Si sta qui fino a tardi.
0: No, perché ha detto a casa, ragazze, offro la cena al mio compleanno.
2: Sì.
0: È tornato dopo cena, praticamente.
2: Scusa, vado a prendere il portafoglio. Non
0: esatto, no, no, lui non ha le braccia corte.
2: No, va bene.
0: Ha proprio le mani attaccate al collo.
2: Molto bene. Intanto, buon venerdì pomeriggio a tutti voi. Dalle 16 alle 18, brutti ma simpatici, zero problemi.
0: Zero discussioni.
2: Essendo venerdì oggi 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli,
0: sì,
2: in palio
0: 17.40, okay. 35
2: sì.
0: Più o meno,
2: sì, esatto.
0: Quindi c'è un po' da aspettare, intanto state qua che noi abbiamo delle cose
2: intanto
0: da dirvi.
2: Fatevi i capelli per bene che noi facciamo cose.

appena iniziato con Clapton insieme a Mino, Drop the Pressure. Mentre oggi di cosa parliamo? Beh, intanto di uno studio interessante. È un tema delicato, ma che riguarda tutti quanti, e lo trattiamo comunque con la giusta leggerezza che ci sta per noi di Tutti in Lista. Un'esperta di sessualità americana, perché siamo partiti da questo studio, ha analizzato le frasi che sotto le lenzuola invece di aiutare rovinano tutto. Che cosa viene detto? Non perché siano brutte, ma perché creano pressione. Io non avrei mai pensato che sotto le lenzuola ci fosse pressione. Il classico non fermarti più forte, che sembra un incoraggiamento, ma che in realtà per chi lo riceve diventa una specie di esame da superare. E la mente va in cortocircuito. Gli esperti dicono che l'ansia da prestazione nasce spesso proprio lì, da una parola di troppo nel momento sbagliato. E questo ci ha fatto venire una curiosità, perché c'è chi in quel momento parla, incoraggia, commenta, dà indicazioni come un navigatore satellitare, e chi invece è completamente in silenzio. Diciamo, ci può essere anche un richiamo ecclesiastico. In quel momento lì ci può stare. Diciamola così. Allora vi chiediamo: il vostro partner attuale o passato era un chiacchierone o silenzioso in quei momenti? Rifaccio la domanda. Il vostro partner attuale o passato era un chiacchierone o silenzioso in quei momenti? Cioè, e soprattutto, vi piaceva o vi dà fastidio? O vi piace o vi dà fastidio, perché può essere ovviamente anche attuale. Credo che la domanda sia abbastanza. Cioè, quando siete in quel momento lì, vi piace che qualcuno parli, chiacchieri, cioè commenti, oppure che sia completamente in silenzio? Sì, no, vi piace, vi dà fastidio, è una cosa che non sopportate proprio. Ovviamente potete restare anche anonimi se volete, 333 2688 688, per le vostre note vocali oppure scritte. Albi già

0: hai capito? C'è questa analista americana che ha analizzato le frasi sotto le lenzuola, ce ne sono certe che fermano completamente, certe che invece che aizzano ancora di più. E da allora vi abbiamo chiesto: il vostro partner attuale o passato era un chiacchierone o silenzioso in quei momenti? Soprattutto, vi piaceva o vi dà fastidio? Cioè, vi dà fastidio che uno vi parli, che uno reagisca, oppure preferite invece sentire la richiesta? Per farvi un esempio, ci sono amici e amiche che hanno scoperto esattamente l'opposto, perché mi è arrivato un messaggio immediato che dice: ciao, noi da qualche anno abbiamo scoperto il dirty talking, che penso sia chiarissimo in ciò che cioè dirty talk, cioè sporco, quindi c'è questo parlare sporco, questo parlare sporcaccione, e ci piace Emanuele, quindi grazie ovviamente per il tuo messaggio. Noi ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

Senti da questa esperta di sessualità americana che ha analizzato le frasi che sotto le lenzuola invece di aiutare rovinano tutto, non perché siano brutte ma perché creano pressione, sembra che il classico non fermarti più forte, che sembra un incoraggiamento ma che in realtà per chi lo riceve diventa una specie di esame da superare. E la mente va in cortocircuito, gli esperti dicono che l'ansia da prestazione nasce spesso proprio da lì, da una parola di troppo nel momento sbagliato. Da qui vi abbiamo fatto una domanda: il vostro partner attuale o anche passato, perché non è indispensabile che sia quello attuale o passato, era un chiacchierone o è silenzioso in quel momento? Vi piace o vi dà fastidio? Stanno arrivando i messaggi al 333-2688-688. Io sono silenzioso e lo rivendico, non perché non sia presente, scrive, anzi sono completamente lì, ma le parole in quel momento mi sembrano un po' fuori posto. Come parlare a bassa voce in chiesa. Però vedi che dall'altra parte c'è chi invece ha scoperto il dirty talk e chi invece ama il silenzio. Mia moglie all'inizio pensava che il silenzio volesse dire distanza, poi le ho spiegato che per me è esattamente il contrario, il massimo della concentrazione e dell'attenzione verso di lei. Adesso lo sa e lo apprezza, ma ci sono volute anche anni di spiegazione, perché questa cosa la viveva in maniera, diciamo, non ottimale. La comunicazione per essere utili va fatta nei momenti giusti e quindi non, diciamo, in quei momenti. Questo per Marco, che ringraziamo. Ovviamente c'è Robin Schulz con Better Times.

Robin Schulz, stanno arrivando i vostri messaggi. Siete un po' tutto scritto. Paura di esporvi su questa cosa qua. 333-2688-688. Vi abbiamo chiesto, ma in quei momenti lì siete dei chiacchieroni oppure siete abbastanza silenziosi? Allora, da vabbè, Sandra, che è stata no ermetica di più, dice: io divento abbastanza ecclesiastica. Hai capito? O devo farti un disegno? Nel senso che invoca. Quello, c'è qualcuno invece come Federica che scrive: io e il mio ex a un certo punto ha detto una frase che ancora oggi non capisco. Non era volgare, non era strana, era semplicemente fuori contesto in modo totale. Ho chiuso il frigo, che cavolo ha detto? Ho aperto gli occhi, l'ho guardato e ho detto: cosa? Lui si è bloccato, abbiamo riso per 5 minuti. Quell'episodio assurdo è diventato uno dei ricordi più belli della nostra storia. Non tutto quello che si dice in quel momento deve avere senso, secondo lei. Comunque a volte le parole sbagliate nel momento sbagliato diventano una storia da raccontare per anni. Ho capito, diventa un po' più grave se lui è uno chiacchierone, lei è una chiacchierona e magari viene detto un nome sbagliato. Là è rischioso, là non si tratta più di un qualcosa fuori contesto, là è veramente rischioso. Laza con Takagi e Ketra, Panico.

ovvio che secondo l'analista non deve essere un dialogo, immaginatevi il contesto, per parlare si intende dire che qualcuno ovviamente ha anche il fiato spezzato, cioè non è che è un dialogo vero e proprio, se no siete dei maratoneti oltre a essere naturalmente in un momento di coinvolgimento. L'esperta dice che la sessualità, se diciamo dichiarata, in alcuni casi può mettere un limite, secondo altri invece assolutamente no. Abbiamo sentito gli amici prima che hanno parlato del talk dirty, c'è qualcuno che addirittura geme facendosi sentire anche nelle stanze accanto, c'è qualcuno che ha scritto Sandro, la mia ex, quando stavamo facendo sesso gemeva talmente tanto forte, ma forte, che se c'erano altre persone in casa sentivano tutto quanto, credo anche i vicini a quel punto, però uno se ne frega, cioè, oppure rende la stanza assolutamente insonorizzata. Però per mostrarvi la differenza fra gli uni e gli altri, e soprattutto in questo caso nulla fermava Sandro e la sua ex, c'è chi come Valentina è esattamente l'opposto. Ciao a tutti, a me piace il parlare sottovoce anche al mio lui, rende tutto più eccitante. Valentina, tutto sottovoce, capito? Tra un attimo altri messaggi, abbiamo anche Beberexa con Faithless, New Religion.

0: un'esperta di sessualità americana che ci dice appunto che incoraggiare in alcuni casi scoraggia. Cioè, a me sembra un controsenso, perché c'è gente che si eccita ancora di più invece se viene così chiamata in un certo modo. E da lì vi abbiamo chiesto: ma il vostro partner attuale o passato, perché non è detto che sia quello attuale, è un chiacchierone silenzioso in quei momenti? Vi piace? Vi dà fastidio? Vi dà fastidio se urla? Vi dà fastidio? Sentiamo chi c'è in lista. Lo ascoltiamo adesso, Gianluca? Sì, dai, sentiamo.
1: Ciao amici, buonasera. Ciao. Dipende sempre cosa si intende per si parla o no durante quell'atto.
0: Beh, l'ho detto prima, non...
1: Se si parla ovviamente dicendo sciocchezze, no, perché si va a smontare anche la situazione che si è creata. Però credo che qualche parolina o qualche comando, ovviamente circoscritto alla situazione, sempre nel rispetto della persona, ci debba sempre essere, è sempre stuzzicante. Io personalmente nel rapporto parlo nel senso che non è che discuto, ma qualche parola comunque la dico. È brutto dirlo, ma soprattutto qualche parolaccia, qualche piccola bestemmia esce sempre nel rispetto.
0: Sì,
1: ciao amici.
0: Ho capito nel rispetto, ma ho capito qual è la citazione, quella che abbiamo detto noi, perché non è una passatemi, non è la bestemmia come uno si immagina, è il richiamo lassù. È quella, è la citazione ecclesiastica nel momento, nel trasporto. Ci può stare. Non guardarmi male, è quel richiamo lì. Ci sta, perché poi, scusami, come esiste il talk dirty che ci siamo detti prima, non è mica un'offesa nei confronti della persona con cui stai, cioè potrebbe anche essere un'eccitazione ancora maggiore in quella situazione. E torniamo fra pochissimo.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto di Guglio. È rustico e si sente.
9: Inizio conto alla rovescia.
10: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
11: Fatto.

0: dobbiamo restituirlo. Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

Siamo nel pomeriggio di Radio Company, questo è Tutto in Lista, dove la vostra soggettività viene portata anche con i vostri racconti, anche con le vostre storie, anche con le vostre abitudini. In questo caso vi chiediamo sì qualcosa di intimo, ma legato anche al passato, perché non è detto che sia attuale, visto che c'è questa analista americana statunitense che dice che ci sono delle frasi che invece che aizzare sembra che fermino ancora di più quella che è la prestazione. E allora vi abbiamo chiesto: il vostro partner attuale o passato era un chiacchierone o silenzioso in quei momenti? Che poi può essere interpretato in vari modi, però ci possono essere delle frasi, delle cose che eccitano ancora di più, o delle frasi che invece fermano completamente, come ha detto questa analista. Lo trovo strano, perché sono sempre di più le persone che ci stanno scrivendo, che siete un po' un pudore oggi, quindi ci state scrivendo più che i messaggi vocali. Vi piace o vi dà fastidio? C'è chi per esempio scrive, mi manda questo messaggio qua e dice: dipende assolutamente dalla persona con cui sei. Con la mia ex moglie il silenzio era naturale, parlavamo tanto fuori, dentro bastava guardarsi. Con la mia compagna attuale invece le parole fanno parte del momento, sono una cosa sua che ho imparato ad amare, e non è che uno dei due modi sia sbagliato. Il problema nasce quando i due partner sono su frequenze diverse e nessuno lo dice, una vuole comunicare, l'altro si sente pressato, nessuno dei due capisce perché l'atmosfera si è veramente rotta e praticamente c'è questa cosa qua. C'è qualcun altro che invece dice: noi parliamo poco, ma c'è una frase che la fa urlare anche molto: amore, è finito lo stipendio. Vabbè, sai che ci facciamo? Ci ascoltiamo Sam Jacobs con I Don't Mind.

Quasi quasi da fluido come stile, questa Sam Jacobs, I Don't Mind, nella serata dove insomma stiamo parlando del fatto se siete dei chiacchieroni o se siete silenziosi in quel momento là, se vi dite qualcosa, se non scambiate nemmeno una parola, se c'è del silenzio quasi irreale, si sente solamente il respiro, o c'è comunque la frase, la parola detta da qualcuno, la risposta detta da qualcun altro. C'è chi per esempio come Franco e Roberto praticamente indicano il fatto che fanno talmente tanto casino, ma talmente tanto casino che loro non stanno scherzando, hanno dovuto veramente pensare di insonorizzare la stanza, perché sono due che evidentemente si fanno sentire. E soprattutto mi ha scritto alla fine: e non mi vergogno, e non mi vergogno. Ma giustamente, perché ti devi vergognare? Che evidentemente c'è gente che ama anche farsi sentire. C'è invece un'altra amica, Roberta, che scrive: io parlo e non me ne vergogno, non do istruzioni, non faccio la cronaca, ma dico quello che provo in quel momento, senza filtri. Per me è una forma di intimità totale, forse la più vera che esiste. Grazie, noi continuiamo con la musica, anche quella di Offenbach, Fortune the Floor.

spaziale, quello di Star Sailor, appunto, insieme a Offenbach, che ha pensato bene di rifarlo in questa versione un po' più aggressiva 2026. Siete all'interno di Tutti in Lista, dove stiamo parlando di intimità. Si parla, non si parla, si sta zitti, si sta in silenzio, si urla, insomma, stanno arrivando diverse dichiarazioni. Ho avuto una ragazza, però Simone, che mi dice questa cosa, pensa che sia legato a un fatto. Io stavo riflettendo mentre leggevo il suo messaggio. Secondo me non è quello che pensi tu, Simone. Ho avuto una ragazza che a un certo punto, nel mezzo di tutto, ha detto: aspetta che spengo la luce del bagno. Si è alzata, ha spento la luce e è tornata. Quella cosa mi ha fatto capire quanto il cervello continui a girare anche nei momenti più intimi. Lei stava pensando alla bolletta dell'elettricità. No, secondo me, Simone, lei voleva meno luce. È una cosa completamente diversa dalla bolletta dell'elettricità. Cioè, lei non stava pensando alla bolletta, e che in certe occasioni la posizione delle luci, sappilo, è fondamentale, te lo dico, perché dice: stranamente quella cosa un po' comica mi ha avvicinato di più a qualsiasi altra parola romantica. Secondo me sei stato tu a interpretarla in un altro modo, Simone. C'è Another con 54 Ultra, Talk to You.

0: parlato di questa esperta di sessualità americana che ha analizzato le frasi che sotto le lenzuola invece di aiutare rovinano tutto, non perché siano brutte ma perché creano pressione. È il classico non fermarti più forte, che sembra un incoraggiamento ma che in realtà per chi lo riceve diventa una specie di esame da superare. Da lì siamo partiti per la domanda di oggi, che vi chiede: il vostro partner attuale o passato era un chiacchierone o silenzioso in quei momenti? Vi piaceva o vi dà fastidio? Cioè, siete più silenziosi o siete più delle persone che amano esprimere, esternare in quel momento lì? Raccontatecelo. 333-2688-688. Torniamo fra pochissimo.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.

0: tribù, il mare. No, perché sai che lui è tutto natura. Questa collaborazione fra Alfa e Jovanotti l'hanno registrato a Cortina. A Cortina, sì, a Cortona l'hanno registrato. A Cortona hanno registrato Buon Vento. In excess con I Need You Tonight. Invece, brano del passato, brano del presente. Controlliamo l'ora. 19:03 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food. Company.

dove vi abbiamo chiesto, dopo l'analisi di questa studiosa che ha detto guardate che ci sono delle frasi che dette se in quel momento lì creano più panico che invece una situazione diciamo di eccitazione, però sembra da molti dei messaggi che stanno arrivando stasera che siete molto più romantici, a parte il messaggio iniziale degli amici che appunto hanno parlato del talk dirty scoperto e piace moltissimo, c'è qualcuno come Cristina che è ancora più poetica e l'ho tenuto quasi per la fine, che dice c'è una frase che il mio compagno mi ha detto una volta sola in un momento tranquillo, dopo non durante, e mi ha detto semplicemente stavo bene, tre parole, niente di poetico, niente di elaborato, ma le sentite come la cosa più vera e più bella che mi avesse mai detto. Forse per questo che preferisco il silenzio durante, perché le parole più importanti vengono sempre dopo, quando ha incontrato il cuore aperto e le difese abbassate. Che romantica. Abbiamo

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

E per questo finisce un amore, la canzone estiva che in realtà non è una canzone estiva, lei lo descrive, ma che sta diventando una canzone estiva visto che è il 5 di giugno 2026 e ce la stiamo portando avanti. Arriva l'Happy Vibes, sempre chiamati in causa voi anche in questo venerdì, anche in questo 5 di giugno 2026 siamo assolutamente live e avete l'occasione e l'opportunità di decidere quale sarà il prossimo pezzo. Come? Ci sono tre canzoni già precedentemente scelte, voi dovete decidere con le vostre preferenze se andrà in onda il pezzo A, il pezzo B o il pezzo C. Ve le facciamo sentire, piccolo assaggio, e voi decidete, poi noi sommiamo durante la prossima canzone e vediamo quale di queste tre andrà appunto in onda oggi.

Verso C invece Gwen Stefani, What You Waiting For? Gwen Stefani o Gwen Stefani in questo caso, comunque come pezzo C. The Killers invece A e B, Scatman John. Quale volete ascoltare in questa serata o qual è quello che pensate possa vincere, perché c'è anche questo, cioè, ci sono persone che anche scommettono sulla futura vittoria. Noi invece abbiamo Jennifer Lopez con David Guetta, Same It.

0: pronunciano in maniera molto molto particolare, cioè Kula. Vabbè, sono Nathan Doe e Tion Wayne che abbiamo sentito come new track in questa serata. Abbiamo anche l'informazione insieme a Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. Il drone è esploso nel porto romeno di Costanza e ucraino. Lo conferma Kiev aggiungendo che il drone è stato deviato da un'interferenza elettronica delle forze russe. L'area è stata evacuata e non ci sono stati feriti. Per ora non c'è alcuna ragione di incontrare Zelensky, afferma intanto Putin da San Pietroburgo, replicando alla lettera in cui il presidente ucraino proponeva un colloquio diretto. Il leader russo ha poi criticato le politiche europee. Sul taglio delle accise sui carburanti, il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati. Lo anticipa il vicepresidente del Consiglio e ministro degli affari esteri italiani da Rapallo al convegno nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria, sottolineando la necessità del mercato unico europeo dell'energia. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stream.it o scarica l'app.
2: Radio Company.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché?

0: Vivi la con Cisalfa.
1: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
2: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
1: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dyson Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

Eccolo qua, Alex Warren, la sua Fever Dream. Siete nella serata di Radio Company, questo è tutto in lista insieme a me, Stefano Conte. In questo 5 di giugno siamo pronti anche con l'effetto. Come funziona l'effetto per quelli che non ci seguono ogni sera, che non ci ascoltano? L'effetto è molto semplice, è un gioco che di solito magari fate visitando, che so, Snapchat, Instagram, insomma i social network, i real network hanno un modo per intrattenere. La stessa cosa l'abbiamo fatta anche noi, però tramutando quello che di solito diventa così una risposta veloce, una risposta simpatica, in un effetto che invece vi dà una risposta abbastanza seria sulla vostra personalità, sul vostro futuro, su un oroscopo, su insomma un po' di domande che ci facciamo ogni sera. Il regalo è quello di essere scelti fra tutti i messaggi che ci arrivano ogni volta al 333 2688 688. Noi vi chiediamo di mandarci pochi elementi, poche cose per potervi dare una risposta, e vi dico che per la prima volta nel venerdì abbiamo deciso di cambiare, cioè non parliamo di affinità di coppia, ma vi diciamo come potrebbe essere il vostro weekend. Come funziona questo effetto che ho scoperto? È tutto nuovo, si chiama il semaforo, e vi dice se il weekend sarà semaforo rosso, semaforo verde o semaforo giallo, e funziona in questo modo. Voi ci mandate il vostro nome, il giorno e mese di nascita, non serve altro, e il segno zodiacale. Ripeto, nome, giorno e mese di nascita, segno zodiacale. Noi lo sommiamo, grazie all'effetto, ai numeri 5, 6 e 7, vi spiego perché il 5 è oggi, il 6 è domani, il 7 è dopodomani, e un altro 6 perché è legato al numero del mese. Insomma, non so come faccia, però fa un calcolo rapido e vi dice se il vostro weekend sarà da semaforo giallo, da semaforo verde o da semaforo rosso. Voi semplicemente dovete mandarci nome, giorno, mese di nascita e segno zodiacale se volete sapere come sarà il vostro weekend. Noi abbiamo Justin Timberlake in attesa dei vostri messaggi. Can't stop the feeling.

Feeling Justin Timberlake. E allora andiamo a vedere un po' che cosa dice: semaforo giallo, semaforo rosso, semaforo verde per voi. Anna, 20 aprile, segno dell'Ariete, partiamo da lei. Semaforo verde per il weekend. Anna, i numeri del weekend sono dalla tua parte. Tra venerdì e domenica si apre una finestra favorevole per incontri, divertimento e piccoli colpi di fortuna che possono cambiare l'umore della giornata. L'oracolo verde dice: energia positiva, una buona occasione da cogliere al volo senza pensarci troppo. Il parere: questo è uno di quei weekend in cui vale la pena dire qualche sì in più del solito, quindi però devi accettare le offerte che ti vengono fatte. Anche Chiara è nata il 17 di gennaio, sul segno del Capricorno. Chiara, i numeri 5, 6, 7, 6 che ci sono in questo fine settimana, come abbiamo detto, indicano un weekend da affrontare con calma, perché per te è semaforo rosso. Mi dispiace, prima era semaforo verde, adesso è semaforo rosso. Qualcuno potrebbe essere meno affidabile del previsto, cambiare idea all'ultimo momento creando un po' di confusione, Chiara. Quindi l'oracolo suggerisce di non inseguire ciò che si allontana. Tra domenica sera inizio settimana arriverà una risposta che oggi sembra mancare. È una bocciatura, praticamente non è una bocciatura questo semaforo, ma è semplicemente un invito a non sprecare energie dove non servono. Fra un attimo torniamo con altre previsioni per il vostro weekend. Intanto Emma con Arcomi, Vacci piano.

Facci piano, MR Comi, mentre noi stiamo scoprendo le previsioni per il weekend. C'è Elena che è nata il 9 di dicembre, suo segno ovviamente Sagittario. Semaforo verde per Elena. La combinazione dei numeri del weekend accende una luce verde sulle reazioni e sul divertimento. C'è aria di novità, una telefonata, un messaggio, un incontro potrebbe regalarti una bella sorpresa. Il parere è: quando il verde esce un Sagittario, spesso significa che il weekend va vissuto fuori dagli schemi. Vediamo ancora Pietro, 3 aprile, lui è del segno dell'Ariete. Pietro, i numeri 5, 6, 7, 6 ti mettono in un weekend un po' a intermittenza, quindi semaforo giallo per te. Partenza forte, poi qualche rallentamento improvviso, soprattutto tra sabato e domenica. Non forzare le cose, se qualcosa salta si apre comunque un'alternativa più interessante di quella prevista. Il weekend vince di chi si adatta nel tempo reale e non programma tutto al millimetro, quindi mi raccomando Pietro. Fra un attimo scopriamo altre previsioni per il vostro weekend. Intanto c'è Alok con Khalid, Diving to Me.

0: Diving to Me. Siamo ancora una volta nella nostra serata ormai di Radio Company. Abbiamo ancora l'opportunità di scoprire, insomma, che cosa vi dice il futuro e soprattutto che cosa vi dice il nostro semaforo per quanto riguarda le previsioni del weekend. Continuiamo con Giulia che ci ha mandato un messaggio. Lei è nata il 12 di maggio, il suo segno zodiacale è quello del Toro e in questo caso il semaforo ci dice che per lei è verde, perché l'abbiamo confrontato ovviamente con i numeri del weekend e dice: i numeri del weekend si allineano bene con la tua energia. Tra sabato e domenica potrebbe arrivare una sorpresa o un invito inatteso. Fidati dell'istinto e accetta qualcosa che normalmente rifiuteresti. Hai capito, Giulia? E poi ancora Marco, 3 novembre, Scorpione. Anche per lui abbiamo confrontato con i numeri del weekend. In questo caso il semaforo ci dice che per lui è giallo. Weekend interessante ma con qualche rallentamento. Evita discussioni inutili e controlla due volte i programmi. Domenica porta un'occasione da non sottovalutare. Ci è piaciuto e non poco questo nuovo effetto del semaforo per questo nostro fine settimana. Ci fermiamo qui con gli effetti, ma ritorniamo magari la prossima settimana di nuovo a rifarlo, visto che vi è piaciuto veramente tantissimo. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco, sarà ancora Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.

0: I'll Be There For You, colonna sonora direi di un noto serial televisivo che non ha bisogno di presentazioni, e anche Lisa con Amore è, sono i due pezzi, brano del passato, brano del presente, con cui chiudiamo oggi l'appuntamento di Tutti in Lista. Non mi resta che ringraziare e salutare come sempre tutti voi che avete partecipato all'effetto anche stasera, che siete stati con noi fino alla fine. Vi lascio con Igor Pezzi, Le sue cose da pezzi, grazie anche a Gianluca Pacini, ciao, per ciao, la parte tecnica, un saluto da parte mia, Stefano Conte. Ah, vi ricordo che è terminato qui, se volete ci potete raggiungere in piazza Aurora, in quel di Jesolo, perché stasera c'è la serata con il mixatone e con me ci sarà anche la Viviana Rapisarda, e quindi faremo festa fino al termine di questa serata, quindi se siete dalle parti di Jesolo veniteci a trovare. Ciao a tutti, a domani sempre su Radio Company, buon weekend!
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
2: Le 22 minuti,
3: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Igor Pezzi.
1: Ma buonasera, buonasera, ben ritrovati. Ma che meraviglia, il venerdì. Venerdì che tanti mi dicono sia uggiosissimo. Addirittura Udine sta diluviando. Chissà come sarà il vostro. Insomma, una buona serata da parte di Igor Pezzi. E Igor Pezzi. Beh sì, stasera sono solo. Ma come fai a far tutto da solo? Sì, insomma, no, cioè Pacini, Pacino, tu non sei più un mio amico, non sei più un mio collega, non so più cosa devo fare. Mamma mia, vabbè, ma non importa stasera. Vedi, c'è ancora l'anima, l'anima pacciniana che sta girando all'interno degli studi. Vabbè, allora, buona serata, ben ritrovati. Stasera nemmeno lo sciamano c'è. Ma siete impazziti? Ma cosa? Ma perché? Ma che ho fatto di male io? Vabbè, dai, comunque avremo due ore lo stesso per divertirci insieme, per parlare, per condurre, per anche un po' con il Company ti accompagna. Stasera mi direte dove vi stiamo accompagnando con la musica di Company. E quindi è il momento di partire, eh? Quindi fermi là, perché adesso arriva una bellissima canzone che si chiama Don't You Miss. Oh no, vedete che sono anche un po' emozionato perché sono da solo. Don't You Wanna.

0: Yankee Pippa Parapù, facciamo così, no? Allora, buonasera, buon weekend a tutti. Buon weekend a tutti. Messaggi che sono arrivati perché c'è il company che accompagna, come dicevo prima. Allora, io li leggo subito. Ciao company, mi state accompagnando in Slovenia per gasolio, sigarette e piovigina. Buon weekend, Filippo d'Udine. È un po' come siamo tornati indietro. C'è un revival, questo è un momento revival, un déjà vu incredibile. Negli anni 90 era la normalità andare in Slovenia a fare il pieno di carburante e di sigaretta. Approfitta per perlomeno chi abita vicino ai confini, no? Perché uno che si trova a Padova deve andare fino in Slovenia un po', insomma, come posso dire, problematica, ecco, anche perché sta più avvicinando. Poi un altro messaggio è arrivato, ciao company, arriva da Cividale del Friuli, il nostro Armando, mi state accompagnando a casa, rientro dal lavoro, grazie per la compagnia, buon weekend. Poi mi state accompagnando verso casa, ma con dei nuvoloni grigi impressionanti, effettivamente il meteo non è dei migliori, ma non importa, noi siamo qua, nervi in compagnia fino alle ore 22, tra pochissimo parliamo di una strana sensazione di quando entri ed esci dal supermercato. Non è una stranezza, è proprio così, a tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Energia 90 by Radio Company. Sotto le stelle, nelle notti d'estate, uno show esplosivo all'aperto, nelle

Dracula su Radio Company. Ancora una buona serata, ben ritrovati. Questa è, sì, Radio Company, ma queste sono le cose da pezzi e sono le 9.25 della sera con Igor Pezzi e basta, questa sera non c'è più nessuno qua, mamma mia. Comunque so che tutti i nostri tecnici sono pronti, non si sa mai. Bene, allora parliamo invece del portafoglio svuotato a tempo di record. Quante volte vi è capitato? Ma penso che negli ultimi tempi proprio sia un trend costante, quotidiano, soprattutto quando entriamo nei centri commerciali, ai supermercati o nei negozi in genere. Ci sono dei prodotti che sono aumentati tantissimo e stiamo parlando più che altro del genere alimentare e non ce ne accorgiamo. Faccio un esempio, cioè rincari tipo al caffè, ormai l'1,50 è una regola, cioè una regola ovunque. Si parlava un anno, due anni fa, che andrà la tazzina a 2 euro, pensate un po'. Il cioccolato è un lingotto, cioè è un lingotto. Non puoi più dire dammi una barretta, dammi un lingotto per cortesia, perché costa tantissimo. Però la gente continua a comprare, cioè senza rendersene conto, se nonostante gli aumenti continuano, nonostante tutto, ci sono le persone, la gran parte delle persone, questo naturalmente è una fonte ANSA e Sky TG24, quindi insomma è una cosa, diciamo, ufficiale, non lo dico soltanto io, è una sorta di sentiment, una sorta di inconscio, non so come posso dire. Nonostante quello, la barretta di cioccolato va comprata, il caffè va preso, vabbè, piena di carburante siamo anche costretti a fare, però cioè la gente non si rende conto e quindi alla fine si ritrova con il portafoglio svuotato a tempo di record. Vi è mai capitato? Ma qual è quella cosa che voi non riuscite a fare a meno? Cioè qual è quel prodotto per il quale i vostri soldi spariscono alla velocità della luce? Cos'è che non potete fare a meno e nonostante tutto non guardate no. Che ne so, vai lì, mi fumo il sigaro, che costava, che non so, 7 euro, costa 10, me ne frega niente, lo prendo lo stesso. Allora, qual è quel prodotto per il quale i vostri soldi spariscono in tempo di record? 3332 688 688.

0: Rockstar, Tiziano Ferro su Company. Buona serata ancora, buon venerdì. Allora, vediamo un po' qual è il prodotto per il quale i vostri soldi spariscono alla velocità della luce. Dicevamo prima questa sera stiamo parlando un po' di economia. Come si fa a parlare di economia il venerdì sera mentre tutti stanno andando a fare, cioè già partito il weekend, ma noi siamo un po' sempre controcorrente. Quindi ci sono dei prodotti che stanno aumentando quasi quotidianamente, come, a parte il carburante, ma come il caffè, come il cioccolato, ma noi non ci rendiamo conto nonostante tutto e continuiamo a spendere i soldi e così svuotiamo il portafoglio alla velocità della luce. Qual è quindi quel prodotto, quella cosa che vi fa spendere senza nemmeno accorgervene? Giovi da Treviso mi scrive: ciao ragazzi, la cosa per cui spendo e non mi importa quant'è è il padel. Vabbè, è lo sport un po' del momento. Allenamenti, partite, accessori, non manca mai nulla. Un saluto a tutti, buona serata. Grazie Giovi. Quindi per voi qual è quel prodotto o quella cosa che spendete a dismisura e non ve ne frega o non ve ne accorgete? Ditemelo al 333-2688-688.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
1: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Company. Company. Yes. Company. Yes. Company. Yes.

0: Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Michele Iandro con Baby Hello su Radio Company. Siamo quasi, beh, insomma, manca poco alla fine. Sono passate velocissime queste due ore delle cose da pezzi di questa sera. Insieme con voi, ormai all'interno del weekend, leggiamo l'ultimo messaggio per quanto riguarda l'argomento, ma poi ce ne sono ancora altri. Vi stavo chiedendo qual è quel prodotto, quella cosa per la quale voi non siete capaci di rinunciare, e quindi il vostro portafoglio si svuota in tempo di record, visto in questi tempi, no? Tempi di aumenti, di tutto. Il caffè corretto stravecchio non si rinuncia mai, ragazzi. Quindi 1,50 di media più la correzione costerà un euro, quindi siamo a 2,50. Ma sì, io credo che noi italiani il caffè, la pizza, la pasta ce la possono portare a 100 euro, no? La prenderemo sempre, probabilmente fa parte del nostro costume. Alla fine c'è ancora spazio in realtà per il Company Ti Accompagna prima della fine, prima delle ore 22. Quindi ciao Company, mi state accompagnando e finisci tu la frase al 3332 688 688. È il momento dei pinguini tattici nucleari.

chiedere è lecito, rispondere è company.

0: Robbie Schulz, James Blunt su Company. Ok, ok, sì, siamo quasi arrivati alla fine, però c'è spazio ancora per qualche messaggio che è arrivato al 333-2688-688. E sto parlando del Company ti accompagna, cioè il momento nel quale noi vi chiediamo dove vi stiamo accompagnando. Allora, Anna, mi state accompagnando a casa perché ho accompagnato, ero a bere una birra con una mia amica, che poi siamo andati a prendere un mio amico che è il suo ragazzo, e pioveva di rotto e abbiamo bevuto ancora una birra. È tutto chiaro? Se no siamo un attimo, mettiamo solo Renato Zero, Questa è una cosa per menti fine, attenzione. Poi mi state accompagnando a casa finalmente dopo una giornata di lavoro che non finiva più, ma devo dire che l'ultima parte è stata molto divertente perché abbiamo allungato tra colleghi al bar. Era un aperitivo, ma stiamo tornando ora. Secondo voi com'è andata? Secondo me applausi, cioè fate solo attenzione alla guida, ma il resto tutto bene. Ciao Company, mi stai accompagnando dai miei amici perché stasera, nonostante la settimana durissima di lavoro e soprattutto il tempo che non è eccezionale, abbiamo deciso comunque temerari di uscire lo stesso e divertirci. Grazie anche da James. Benissimo, noi ci fermiamo un attimo e torneremo tra pochissimo per i saluti finali e ritorneremo soprattutto con un grande successo dal passato.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.

0: su Company. Siamo arrivati alla fine. Grazie per averci seguito. Dopo di noi c'è il director Mauro Tonello con il DJ Nick, un bel tuffo negli anni 90 con Energia 90. Domani mattina alle 7:30 siamo di nuovo qui, sempre con me, mi raccomando, eh. Al momento buonanotte, vi voglio bene e ci sentiamo domani per il buongiorno. Ciao e grazie.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Sono le 10:01 della sera.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90. The Radio Show.
4: Mauro Tonello ritorna in Energia 90, il nostro radio show del venerdì notte e del sabato in versione Rewind. Salve anche al nostro DJ Nick in console. Partiamo alla grande con Encore Foi di Sash 97 su etichetta No Colors.
3: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.
5: Mesdames, Messieurs, le disc jockey Zash est de retour. Après le succès imprévu du titre It's My Life, il dit merci à tous les autres disc jockeys pour leur coopération fantastique. Un merci particulier à NBG, à Future Breeze et à Jean-Paul. Alors, à votre demande répétée,

Ancora dance italiana per DJ Dado con X-Files, The Sessions, Subway Records.

0: DJ Panda chiude questa prima parte di Energia 90. Pochi minuti e torniamo con Chase.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Radio Company suona Energia 90 del Radio Show. Il nostro viaggio ricontinua come l'autunno di questa estate che sta parlando. Venerdì poi ricordiamo anche sabato notte in versione rewind dopo i fortissimi, ma anche se volete in podcast, e siete in tantissimi a farlo, ci potete ascoltare come, dove e quando vorrete tramite la nostra app o tramite il nostro aggregatore che è Streamo. E Dora Chase con Obsession 96 su Deep Blaze Record.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: portato Gira G. Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.
1: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.

0: Show.
1: Questa è Radio Company, sound inconfondibile di Energia 90, il nostro radio show con Valtorelli in questo istante che vi parla, di Jenny che la console, dove Just a Little Beat, si parla di Gina G, 96, etichetta WEA.
0: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

0: con il network ci fermiamo e torniamo tra un po' insieme ai Sound Lovers.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? Senza Nutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanutta, una casa da vivere.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Tonello, c'è Energia 90 che suona, il nostro viaggio continua qui la venerdì e poi sabato notte in versione Rewind con DJ Nick alla console della Walk In, la voce è quella di Natalie Sound Lovers 99 su Nightlight.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Jason.
1: Energia 90, il viaggio tra le molecole sonore degli anni 90 che pervaderanno il tuo corpo, la tua mente. Evoluzione sonora, DJ

0: E da Brooklyn Bounce a chiudere questa puntatona di Energia 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, ci sentiamo il prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Dall'Hall di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna. Su Radio Company, ora, Gin Tonico Elettronico.

0: elettronico. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
0: Company! Gin tonico elettronico.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Company. Boutique. Radio. Company. Boutique.